Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

ci rendiamo conto? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra, adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là. Man-

Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento arriva lui, il poeta.

in diretta dalla Peschiera di Valdego, in collegamento con Radio Liscio, Prima Antenna, l'orchestra di Paolo Bagnasco e il sax di Marco Beghetti.

tanta roba, tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.

ragazzi, grazie mille. So che da casa, prima che iniziasse la serata, hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo, la cumbietta popolare. E oh!

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

signori, Paolo Bagnasco, Samira. Prenditelo tutto questo applauso e la fatevi sentire. Grande Peschiera. E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata. La baciata è bella in coppia.

bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio, prima.

Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10, veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu, dai. Arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera, magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida, vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: grazie ragazzi. Abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica.

Grazie. Grazie. L'orchestra. Grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi. Grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario. Quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Grazie ragazzi, giro di liscio, richiamo il maestro qui al centro palco, arriva un bel foxtrot ed arriva

così grandi. Vi facciamo rivivere la vera musica alla Castellina adesso, eh? Arriva la Gallina! Qui è Castellina puro.

Bravo maestro, meraviglioso davvero, grazie. Quando suona questi tanghi appassionati è sempre una meraviglia, e dopo 20 anni resta ancora, io lo chiamo il re dei tanghi. Vi porto a fare un bel viaggio nella musica partenopea, la classica musica che è arrivata in tutto il mondo, quindi un classico della musica napoletana a tempo di valzer lento. Lei è Reginella.

0: Mary, per voi.
1: Grazie. Brava. Grazie, grazie davvero. Le grandi perché sei arrivato qui?
0: Sapessi.
1: Mi tocca, eh. Io ve lo dico, in diretta, mi ha toccata.
0: Sapessi, com'è strano.
1: Oh mamma, il cuore è uno zingaro. Oh mio.

Grazie, allora me ne sono sentite dire di grazie. Ogni. Adesso ragazzi andiamo a presentare la nostra ormai ufficialissima new entry dell'orchestra. Ormai sono 2 mesi che è con noi e lo amiamo follemente, l'abbiamo aspettato veramente, ne è valsa la pena. L'applauso più grande al nostro Fabio Franco, la nostra new entry che ci regala appunto l'ultimo dei Moicani. Andiamo a cercarlo. È la nostra ultima speranza.

roba, tanta roba davvero questo ragazzo. Signori, la chitarra di Fabio Franco. Mamma mia, complimenti maestro. Bravo, bravo, bravo. Oh, adesso andiamo a far rivoltare, ribaltare, un po' come volete. No, no, arriva Beethoven. Cioè, no, aspetta, arriva la sinfonia numero 5 di Beethoven. A cumbia.

0: numero 5 di Beethoven, Paolo Bagnasco. Grazie Peschiera. C'è solo una cosa più bella della sinfonia numero 5 di Beethoven. Signori, Joe, il grande applauso! What?
1: Ciao Marco. Bagnasco, vieni qua un attimo tu, va? Vieni qua.
0: Mamma.
1: Facciamo un applauso a questo Paolo Bagnasco, questa bella orchestra, spettacolo.
0: Grazie.
1: Sono bravi o non sono bravi? E poi facciamo ancora un grandissimo applauso, ancora di più, perché è appena fatto il compleanno, Paolo.
2: È 58, eh sì o no?
1: È 58, di professione 58. E di tutto.
2: No, di professione meno.
1: Meno.
2: Di professione 45, dai.
1: 45 anni. Allora, l'orchestra come sta andando? Vi piace, Clara? Si balla bene? 1000?
0: Olà.
1: Abbiamo fatto 1001, l'hai pagato.
0: 1001.
1: Guarda che la Clara...
0: Chi offre di più? 1200, chi offre di più? Affari tuoi adesso, Christian. Giù, eh? Tanto paga Gio, comunque vada.
1: Paga la Merolla, paga la Merolla.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: È normale che sia così. Allora, ragazzi, io vi dico solo: prossima settimana abbiamo San Valentino con Daniele Elia Tarantino, il fratello di Matteo Tarantino. Ovviamente lo conoscete tutti, in un'orchestra bella pompata, bella carica, che viene qua a fare una bella carica di energia per il 14 di febbraio. Poi arriva Daniela Cavanna. E poi abbiamo il 28 la nostra finale di Sanremo con Pietro Galassi.
0: Olà.
1: E poi vi dico ancora, il 28 di marzo c'è la Reunion Casadei, quindi comunque ve l'ho già detto diverse volte, Mauro Ferrara, Walter Gennarelli, Moreno il Biondo e tutti gli altri. E poi arrivano altre orchestre tipo Castellina Pasi, il compleanno con Marco e Clan, tanta roba. Ti piace?
0: Stai parlando della storia della musica da ballo.
1: Io ho sentito
0: solo.
1: Avete fatto Castellina prima, avete fatto
0: sì.
1: Un giro di Castellina.
0: E lo sai che loro amano questo genere da suonare e ancora oggi hanno l'entusiasmo e il piacere di poter regalare agli amici i brani che il grande Castellina anni fa ha fatto.
1: Eh sì, abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la Lella Montanari, la moglie di Pier Flamini, e ci sono stati degli aneddoti bellissimi, quindi Castellina per i ballerini, Castellina Pasi è tanta tanta tanta roba,
0: e anche ancora, per noi musicisti,
1: anche per musicisti e per chi ascolta. Bene, allora fate ancora un brano.
0: Facci,
1: salutiamo,
0: sì.
1: guarda tutti là, che salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna Radio Liscio, che ringraziamo, ci vediamo tutti.
0: Grazie.
1: A Sanremo saremo tutti ospiti, a Sanremo, e niente, vai avanti, fammi far bella figura e poi andiamo a mangiare un po' di pasta e poi torni.
0: Non sono d'accordo. Un saluto.
1: Sembra Cappelletti.
0: Moise,
1: ciao.
0: Sono un Cappelletto.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo.
0: Grazie Joe, la Peschiera. Grazie Radio Liscio, grazie Prima Antenna. E noi, prima di lasciarvi a un buon piatto di pasta, chiudiamo in allegria prima della pausa, ma poi ritorniamo e arriva la baciata. È il lamento boliviano, ragazzi, si va.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

io l'ho sentito, io l'ho vissuto. E ora posso dimenticare.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, finalmente è venerdì, che bello, ben ritrovati ad Energia Contagiosa nella puntata del venerdì, come sempre a mille, perché è la puntata più bella della settimana, dai. Tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro abbiamo raccontato in questo lungo peregrinare a partire da lunedì sono pronti a scatenarsi, allora oggi ci faremo un bellissimo giro per l'Italia per andare a scoprire intanto qualche ultima festicciola che ancora mi era rimasta lì e poi per tuffarci in tutto il bellissimo viaggio attraverso le feste d'Italia, dove per arrivarci quale modo migliore se non quello di tenere Radio Liscio di sottofondo, così la festa già si scalda in macchina. A tutto questo, alla musica, ci pensa il nostro Max Quarti dalla regia. Buongiorno Max, anche a te ben ritrovato. Siamo pronti per cominciare questa giornata insieme, quindi io direi di mettervi comodi, che a tutto il resto ci pensiamo noi. Buona musica, risate, viaggi in giro per l'Italia, insomma tutto quello che serve per due orette veramente frizzanti. Buon venerdì a tutti e benvenuti ad Energia Contagiosa.

E allora carissimi, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo venerdì 3 di luglio che ci apre il primo weekend di luglio, cosa fantastica, chissà quanti di voi hanno le valigie pronte all'ingresso, magari volete terminare sta giornata di lavoro e via si parte, molti altri sono sotto l'ombrellone, questo lo so fin troppo bene perché arrivano un sacco di messaggi al 331-335-6565 con le foto dei vostri bei piedoni che si abbronzano alla facciaccia nostra. Dopo salutiamo anche qualche amico che ci ha scritto, però prima volevo cominciare oggi il nostro viaggio da Napoli, che c'è una bella notizia secondo un po' di come la vedete. Allora, se guardiamo dal punto di vista del miglioramento stradale, è una bella notizia. La prima Smart Road infatti sbarca a Napoli, ovvero la prima strada, la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo che cosa significa? Che ci sono tutta una serie di tecnologie nuove, intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale per 22 chilometri, monitorano il traffico, le condizioni meteo, eventuali criticità, fornendo più informazioni più rapide, insomma, individuano anche situazioni di pericolo, eccetera, eccetera. Dal punto di vista numero 2, tra un po', come dicevamo l'altro giorno, se strade saranno piene di telecamere che arrivano dal futuro, che guarderanno qualsiasi effrazione anche dentro al finestrino, e secondo me fioccheranno multe a non finire. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Comunque, insomma, Napoli si bulla di questo primato rispetto a tutte le altre città d'Italia. Molto bene. Venendo invece ad altri luoghi in Italia, ci sono alcune feste di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che stanno per partire. E allora, prima del nostro riassuntone con tutto, ce ne andremo prima alla Sagra della Sautissa a Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, e da lì ci sposteremo in Lombardia a Solferino in provincia di Mantova per la gran festa del Campunsel. Cos'è, ve lo racconto dopo. E poi per chiudere ce ne andremo prima in provincia di Rieti a Talocci per la Sagra degli Stringozzi Talocciani, e poi via fino a Veiano e la Piazza Fiamma. Questo è l'evento e si svolge a Veiano in provincia di Viterbo. Queste me le ero tenute, queste chicchettine, e tra poco partiamo per il nostro bellissimo viaggio del venerdì. Mamma, sto luglio mi dà una carica.

eccoli là, puntualissimi, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. C'è Giuliano da San Benedetto del Tronto che ci manda una bella foto da sotto il baretto della spiaggia. Evidentemente mi chiede: si sta bene a Milano? No, si sta meglio lì, caro mio. Ma non è l'unico, perché mi arriva anche una foto dalla bellissima Capri. Grazie Marianna di questa fotografia. Buongiorno amici di Radio Liscio, con voi è più bello il risveglio anche a Capri. Arrivati ieri sera felicissimi, brava brava, divertitevi, buone vacanze e godetevi la musica insieme a noi in quel posto meraviglioso. Però ci sono altri posti meravigliosi anche qui dalle nostre parti, che in questo fine settimana stanno per scatenarsi in bellissimi eventi. Allora sentite un po', il nostro viaggio oggi comincia dal Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, dove c'è la sagra della Sautissa, che è la salsiccia ovviamente. Siamo nello splendido Monferrato, che le dedica una sagra che celebra proprio la salsiccia in tutta la sua versatilità. Eccola, quindi profumi di brace, ovviamente vini corbosi, tanta voglia di stare insieme sono gli ingredienti fondamentali. Tra l'altro la Sautissa viene proposta grigliata con polenta in sugo nelle focacce rustiche, quindi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E poi tanta cucina monferrina, che ovviamente in un clima come questo non può mancare, con tutti anche i suoi dolci, i suoi vini, la fresa, la barbera, si sta bene. Quindi bande musicali, animazione per i bimbi, animazione varia ed eventuale. Vado sulla loro pagina Facebook, dove ci ricordano che venerdì sera suonano gli Alien Cat, mentre sabato, perché c'è anche un evento legato a questa festa, che è la corsa delle botti, quindi c'è questo palio in cui corrono con le botti, e quindi sabato alle 19 c'è la qualifica, e la sera alle 21:30 ci sono i Mai Dire Goku, che è il party dei cartoni animati più grande d'Italia, molto bello, con le canzoni e le sigle dei cartoni. E poi domenica alle 15:30 c'è la corsa delle botti, alle 18 la sfilata delle borgate, e alle 21:30 il DJ set per la festa delle borgate castelnovesi. Un bellissimo evento questo, vi ridò le coordinate: sagra della Sautissa, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, con anche tutto questo carrozzone del corteo, la corsa delle botti, bello, bello evento. Ma non ho finito, perché un altro evento che mi ero tenuto lì è questa gran festa del Capunsel, che si tiene a Solferino, qua siamo in provincia di Mantova, e anche questo è un bel evento, una manifestazione che celebra la cucina povera della tradizione contadina. E questo Capunsel è una pasta rustica che viene fatta a mano, è una specie di piccolo gnocco di pane che viene insaporito col formaggio, spezie, noce moscata, e condito con burro fuso e salvia. Questa è la sua versione classica, la morte sua. E quindi durante la festa il paese si riempie di questo profumo, no? Ma anche delle tavolate, delle risate, delle persone, le tensostrutture nei cortili antichi, insomma, si mangia ovunque, trovate qua e là piatti tradizionali, dolci della zona, musica dal vivo, attività un po' per tutti, no? Come succede un po' in tutte queste feste ormai estive che si scatenano in questo periodo. Per tutti i dettagli del programma vi rimando alla loro pagina Facebook, che è Confraternita del Capunsel Solferino, e vi daranno tutte le delucidazioni. Fatevi condurre dal profumo di questo weekend, ovunque voi siate, secondo me c'è un profumo in una piazza che vi tira. Ecco, in queste due qui a Solferino c'è il Capunsel, mentre invece a Castelnuovo Don Bosco ad Asti c'è il profumo della brace e della salsiccia. Buon divertimento, buon divertimento, un po' di musica, Max, così mi faccio scendere un po' la fame, perché sto ingrassando solo al pensiero. A tra poco, vi aspetto qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, un applauso alle donne. Ecco, di fronte a questa notizia mi tolgo il cappello e dico chapeau, eccola. In Italia si laureano più donne, questo è il dato del 28esimo rapporto Alma Laurea, studiano meglio, ma nonostante questo lavorano meno. Questi sono i dati impietosi che emergono da questo rapporto. Dice che i laureati sono anche più consapevoli rispetto al passato, sono meno inclini ad accettare lavori precari o pagati una miseria. Questo è il primo dato che emerge da questo sondaggio, da questo studio, ma non è soltanto questo, naturalmente, perché poi c'è questa parentesi dedicata alle donne laureate, che sono sempre di più e sono più degli uomini, ma soprattutto al sud lavorano meno. Sono infatti, ma questo lo sappiamo chiaramente, gli uomini laureati ad avere più probabilità di trovare lavoro e di essere anche meglio remunerati, quindi abbiamo un gap di genere che ovviamente poi nel momento in cui arrivano i figli si accentua. Per quel che riguarda invece le aree di laurea, le donne sono molto più interessate a lauree linguistiche, psicologiche, meno nel settore informatico e ingegneristico. La differenza tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni non aiuta, ma anche questo lo sappiamo, gli uomini guadagnano in media 67 euro netti in più al mese. Per quanto riguarda il gap territoriale invece, emerge che chi lavora al nord ha il 34,8% di probabilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. Ci sono coloro che scelgono di laurearsi. Per quel che riguarda le origini sociali, il 34,7% ha almeno un genitore già laureato tra quelli che vanno avanti con il ciclo di studi, e arriviamo al 46,3% se sono entrambi i genitori laureati o se sono corsi magistrali a ciclo unico. Insomma, i dati sono questi. Pensate un po' che i laureati di oggi sono anche molto meno accomodanti sulla scelta del lavoro, come dicevamo prima, sono molto più selettivi. Parliamo di 10,8 punti percentuali dal 2016 al 2025, con una disponibilità ad accettare un lavoro che non piace, che è scesa dall'87,2 al 74,6. Infine, il discorso economico: il 66,9% di chi si sta per laureare accetta un lavoro con una retribuzione netta mensile non inferiore ai 1500 euro netti, con il 75% degli uomini contro il 61,6% delle donne. Poi parla di altri dati, smart working, eccetera eccetera, ma io mi focalizzerei molto su questo aspetto. Cioè, le donne come sempre ci danno questo schiaffo morale, nel senso che studiano di più, arrivano meglio anche perché le valutazioni sono anche più alte. Poi bisogna anche capire un po' le discipline, perché tendenzialmente alcune discipline portano a lavori tipo quelle scientifiche tecniche un pochettino in maniera un po' più certa, usiamo le pinze, le discipline umanistiche sono un po' più complicate dal versante lavorativo. Comunque sia, signore, massimo applauso per voi, e noi che possiamo fare se non che unirci alla vostra battaglia per ridurre questo imbarazzante gap, anche a fronte degli evidenti risultati. Va bene, care, noi siamo qua per voi, se avete qualcosa da dire, priorità massima. 331 335 65 65.

Welcome back carissimi, pronti partenza via, altri eventi, altre feste, si vola nel Lazio. D'altronde signori, qua il weekend sta partendo, non possiamo perdere nemmeno un secondo perché le feste scalpitano. Tipo questa qui comincia proprio oggi, 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani. Siamo in quel di Talocci, che è un comune che sta in provincia di Rieti. Sono stato una sola volta nella mia vita a Rieti, ma ci tornerò, potrebbe essere l'occasione giusta, non ce la faccio, è troppo lontano, però prima o poi ci tornerò. Comunque, per chi è in zona, in questo primo weekend di luglio c'è questa sagra degli Stringozzi Talocciani, che celebra ovviamente la pasta fresca del territorio, oggi riconosciuti come prodotto deco. È una pasta fatta ovviamente con ingredienti molto semplici: acqua, farina di grano duro, olio extravergine di oliva e uova, e si distingue per un taglio quadrato che ricorda le stringhe di cuoio di un tempo utilizzati come lacci per le scarpe, dalle quali proprio prende il nome gli Stringozzi. Li mangio spessissimo, è una delle, proprio quando le trovo le prendo sempre, perché è una pasta che mi piace molto, assorbe molto bene il sugo. E va bene, detto questo, c'è un evento che offre serate danzanti, musica live, intrattenimento per i bambini, insieme ad un'area speciale dedicata agli artigiani e ai produttori locali, un mercatino in buona sostanza, con lo scopo come sempre di promuovere le tradizioni e i prodotti a chilometri zero. Quindi occasione meravigliosa per scoprire questo prodotto tutto speciale, che ovviamente viene servito in tante varianti diverse, il tutto nella zona del campo sportivo, in quel di Lariano. Eccala! Quindi pronti partenza via per goderci questa bella festicciola. Ma non ho finito, perché da qui rimango nel Lazio e vi presento l'ultima festa che mi è rimasta da raccontarvi questa settimana, che ci porta in quelle di Veiano, ed è Veiano e la pizza a fiamma. Mamma che meraviglia. Allora, premesso che sono molto molto bravi a fare gli eventi da queste parti, sono molto festaioli, sono sulla loro pagina Facebook, e domenica 5 tutto quanto si conclude con gli occhi al cielo. Parto dalla fine, ma perché è molto bello. Infatti vedrete volare i globi aerostatici tradizionali fatti interamente a mano dall'associazione Pizza a Fiamma, e si alzano sopra la notte tra gli applausi di tutti, e poi questa pizza che viene sfornata di continuo. E qua ecco che vado all'evento, che tra l'altro è anche all'interno di questo borgo medievale che si trasforma nelle sue architetture in tufo e nelle sue vie medievali, con dei momenti di spettacolo, arte, artigianato, no, rievocatori, eccetera eccetera. Però il clou della festa è questa pizza alla fiamma, una manifestazione che unisce il piacere della tavola al fascino di uno spettacolo scenografico, perché tutto si trasforma in uno spazio conviviale illuminato da fiaccole e fiamme che creano un'atmosfera suggestiva e abbastanza fuori dal tempo, no, proprio anche per la cornice in cui siamo. E c'è questa pizza a fiamma, che è soffice, profumata, viene preparata sul momento secondo un'antica tradizione fornaia, può essere farcita con la mitica cicoria ripassata, cicorietta buona, abbinamento tradizionale per eccellenza, oppure con altri prodotti locali. Accanto a questo piatto i visitatori possono gustarsi i dolci della tradizione accompagnati da vino locale e tanta buona musica. Che bella festa che vi hanno apparecchiato. Poi come sempre qua sulla loro pagina Facebook io vi consiglio di andare, così avete tutto quanto il programma, anche degli spettacoli, della musica e di tutto quello che succederà, perché ci sono anche cose rionali, bei momenti di intrattenimento, eccetera eccetera eccetera. Molto bene cari, allora ricapitolando, in quel di Talocci vi aspettano per la 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani, siamo nei dintorni di Lariano, e invece in quel di Veiano, provincia di Viterbo, c'è Veiano e la pizza a fiamma. Spettacolo meraviglioso, musica, festa, medioevo, colori, ma che meraviglia di weekend che sta per cominciare. A tra

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Elena, Eni, Movi, sono solo alcuni degli amici che sono passati oggi dalla nostra pagina Facebook per interagire con noi. È così semplice, basta andarli cuori, messaggini, e noi siamo qua a vostra disposizione per ascoltarci ovunque voi siate attraverso la nostra splendida app di Radio Liscio, scaricabile per voi da tutti gli store gratuitamente per avere il meglio della nostra musica e tutti gli aggiornamenti. Se invece ancora non avete deciso che cosa fare questo fine settimana, siete nel posto giusto. Tra poco parte un viaggio meraviglioso che regione per regione ci racconterà i migliori eventi che si scateneranno in questo weekend. A tra poco, cari, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati nella seconda ora del venerdì di Energia Contagiosa. Ci scrive Giuseppe dalla Sicilia che ci chiede: ma come si fa a vedere Radio Liscio in TV qua in Sicilia? Esattamente, ci saluta da Trapani, bella per te, chissà che meraviglia di caldo. E guarda, allora ci devi seguire sui social, devi seguirci, puoi guardare per esempio il meglio dei nostri spettacoli su YouTube, dove c'è la nostra pagina. Però per vederci in televisione, guarda, non ti dico niente, però ci sono novità siciliane nell'aria, non posso dire niente, ne parleremo forse a settembre, però belle notizie, perché il nostro mondo si evolve, tutti vogliono la nostra musica in giro per l'Italia ed è bellissimo essere al centro di questo progetto che mette insieme così tante persone, regioni, artisti, è veramente molto molto bello. Ciò detto, quindi le novità arriveranno, volevo parlarvi al volo del Galateo al bar. Mi sembra un argomento da venerdì molto facile. E allora dice che ci vuole educazione anche per bere il caffè al bar, no? Hai capito? E quindi arrivano un po' di consigli. Questo articolo l'ho pescato da 101. C'è sempre delle notizie molto carucce, divertenti. E qua dice che per prima cosa è buona educazione salutare prima di ordinare. Mi sembra il minimo, buongiorno, sai, un caffè, sai, che brutto. Quando ci si mette al bancone non è una scrivania, quindi non sopra chiavi, oggetti, portafogli, eccetera, eccetera. Dice: attenti alla brioche, è meglio mangiarla sopra il piattino, elegantoni, in modo da non sporcare. Uno dei temi più controversi è sempre l'uso del bagno. Il locale non è tenuto a offrirlo gratuitamente a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare della gentilezza. Beh, ci sta, che cavolo. Vabbè, il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima del caffè, hai capito? Prima, perché ti pulisce la bocca. Io molto spesso lo bevo dopo. E il cucchiaino andrebbe sempre usato, anche se si consuma senza zucchero, per girare e appoggiarlo poi sul piattino, hai capito? Ultima maleducazione al bar è la razzia di bustine di zucchero e di tovaglioli da portare a casa. Beh, queste cose non si possono vedere nel 2026. Però ci sarebbe un altro aspetto da sottolinearsi. Quando si fa pagare il caffè, secondo me ci sono delle cifre che il caffè non può superare proprio per legge costituzionale. Ormai ci siamo abituati a pagare il caffè 1,20 euro. Io capisco i baristi, però c'è il caffè, secondo me massimo deve costare 1 euro, anche se ormai se ne trovano pochissimi. Ma l'assurdità: l'altro giorno vado a pagare, ho chiesto un caffè 1,30 euro, gli ho detto: guardi, era macchiato il caffè, macchiato, mi ha caricato 10 centesimi, 1,40 euro, 10 centesimi in più perché il caffè era macchiato. Ecco, sta cosa io proprio mi sono cadute le braccia, diciamo così. Vabbè, insomma, mi raccomando, educati quando bevete il caffè, perché altrimenti vi tirano le orecchie quelli del Galateo. Va bene cari, ho finito con le chiacchiere da bar, letteralmente. Da qui in poi è tutta una festa, ci lanciamo nel weekend, rivediamo tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per partire lì a minuti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, finalmente si parte per questo fantastico viaggio in giro per l'Italia. Rivediamo tutti gli eventi che stanno per partire in questo fine settimana che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. E allora salite a bordo che si parte, prima tappa Macugnaga, Verbagno, Cusio, Ossola, siamo in quel del Piemonte dove prende il via questo weekend la 37esima fiera di San Bernardo, tradizionali sculture in legno e in pietra, c'era ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti in questa manifestazione che fonde la tradizione della vita alpina e comunitaria a tante tradizioni ovviamente di questo territorio. Ovviamente sempre anche un'occasione per perdersi tra i prodotti di questo territorio, formaggi d'alpeggio, miele, liquori, manufatti in legno, insomma ce n'è davvero per tutti, sfilate in costume, musica tradizionale, un bellissimo evento se passate dalle parti di Macugnaga. Se invece siete in Liguria, a Mioglia, nell'entroterra ligure, provincia di Savona, c'è la sagra dello gnocco, gustosissima, a queste parti se ne intendono, immaginate i fusi questi gnocchi con i meravigliosi pesti del territorio accompagnati da vermentini e pigati, è una festa meravigliosa, ovviamente poi farcita da musica, divertimento, ma questo vale un po' per tutte le feste che vi ho raccontato in questa settimana. Ormai le feste estive sono così piene di allegria, feste, musica, band da tutte le parti. Via nel Lazio per la 10ª edizione della Cellittata Larianense, siamo a Lariano in provincia di Roma e questa è una bellissima festa dove c'è la cellittata, no? Questo piatto legato alla cucina contadina locale che fondamentalmente è un gustoso tipo di pasta molto accogliente per i nostri sughi. E allora ecco qua che tutto quanto è pronto per partire e vi aspettano in questo fine settimana, ultima occasione per gustarseli a pranzo e a cena. Rimaniamo nel Lazio, ce ne andiamo, perché Lariano in provincia di Roma, ce ne andiamo invece a Pescia Romana, provincia di Viterbo, per la 37esima edizione della Sagra del Melone, che in questo periodo caldissimo ci sta proprio bene per il suo dolce gusto, la sua freschezza e anche la qualità che caratterizzano questa zona fertilissima di meloni a due passi dal mare. Quindi anche in questa occasione ovviamente non solo meloni ma tanti prodotti del territorio pronti, fatti per voi in questa meravigliosa Pescia Romana, che è uno degli appuntamenti, questa Sagra del Melone, più rappresentativi del territorio maremmano. Molto bene, da qui chiudiamo con il Lazio, ma solo per adesso perché mi sa che ci torneremo dopo, e ci trasferiamo in Lombardia. Andiamo alla 41esima edizione del Chapelle d'Oro in quel di Castione Andevenno in provincia di Sondrio. E di cosa si tratta? Il nome viene dall'antico cappello della tradizione contadina ed è una manifestazione che premia le eccellenze gastronomiche del territorio, quindi il borgo si trasforma in un percorso a tappe tra cortili, piazze e cantine dove possiamo assaggiare un sacco di vini valtellinesi, pizzocche, risciat, salumi, formaggi e dolci locali. Provincia di Sondrio, Castione Andevenno, Chapelle d'Oro, 41esima edizione. Via veloci veloci ad Altopascio in Toscana, qui oggi si salta da un posto all'altro velocissimi, dove vi attendono per la 48esima edizione della Sagra del Cacciucco. Siamo in provincia di Lucca, me l'ero quasi dimenticata, ma come ho potuto, ultimo weekend per vivere questo evento dove in queste mega tavolate trovate questo cacciucco tradizionale fatto come si faceva una volta, quindi proprio un pieno ricco di pesce gustosissimo. Eccola, super appuntamento gastronomico per tutto il weekend. Sempre poi in provincia di Lucca c'è un'altra festa invece dedicata all'entroterra, ovvero la 39esima Sagra della Zuppa Contadina. Questa si tiene a Massarosa, questo piatto della tradizione toscana molto semplice, contadino, col pane e i legumi, ma veramente ho la foto davanti, ti fa perder via. Anche in questo caso ovviamente tanta musica, spettacoli e divertimento. E ho ancora qualche secondo per portarvi in quel di Forlimpopoli, che sta in provincia di Forlì Cesena, dove si celebra la 30esima festa artusiana, un evento molto sentito ovviamente dedicato a Pellegrino Artusi e al suo celebre manuale artusiano, La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene. E praticamente qua troverete un sacco di cuochi, cuoche e proloco eccetera, che in omaggio a tutto questo prepareranno un sacco di piatti della tradizione emiliana, cappelletti, passatelli, carne succulenti, dolci della nonna, il tutto a accompagnato da vini del territorio. Hai capito qua quanta roba che c'è in giro e quanta ancora ne deve arrivare? State lì, un po' di musica per voi e torno con il meglio.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua, carissimi. Il viaggio continua, il viaggio verso fine settimana e tutte le sue meravigliose feste. E allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero da Picinisco, in provincia di Frosinone, dove si scatena la festa di Pastorizia in Festival per tutto il fine settimana. È già cominciata, ovviamente. È un evento che racconta l'anima più profonda della Valle di Comino e questo legame tra uomo, animali e montagna. E quindi un evento pastorale, non come semplice memoria del passato, ma proprio come vita pratica fatta di saperi e gesti quotidiani che vi racconteranno appunto in questo fine settimana in quel di Picinisco in Pastorizia in Festival, provincia di Frosinone. Da qua due eventi meravigliosi che si tengono nelle Marche, vi ci ho portati in settimana, e sono il primo a Monte San Vito in provincia di Ancona, la 27esima sagra del porchetto, ovviamente un evento dedicato alla porchetta, fragrante, croccante fuori, morbida e succosa dentro. Ecco qua, se a tutto questo ci accompagnate musica, balli, giochi e momenti di socialità, trasformiamo tutto questo in una bella tavolata estiva in quel di Monte San Vito per gustarvi questa festa, mentre invece sempre in provincia di Ancona si celebra un altro prodotto in quel di Pianello di Ostra, la 20esima sagra del passatello, che viene preparato in tanti modi, con zucchine, gamberetti, condite alla norcina o nel classico brodo. Insomma, se siete appassionati di questo prodotto meraviglioso, eccolo qua il posto giusto per voi, Pianello di Ostra. E via, pronti per un trittico di feste toscane, tre celebrazioni meravigliose. La prima, la sagra del Bico in quel di Piazze in provincia di Siena, con questo bico che è una specie di mix tra una piadina e una torta al testo, che viene farcita ovviamente con la qualunque, visto il posto in cui siamo, e poi ci buttano dentro festa, musica, eccetera eccetera eccetera. E poi un'altra bellissima festa sempre da quelle parti, più o meno ci spostiamo un po' da Siena, passiamo a Firenze, siamo a San Pancrazio per la 39esima sagra della brioche congelato artigianale. Cioè qua ci buttano dentro tutta una serie di prodotti del territorio, no? Piatti toscani di quelli gustosi, e poi chiudono e farciscono il tutto con questa meravigliosa brioche morbida, ripieno di questo gelato fatto da Mastri Gelatai, perfino la panna è fresca, fatta in casa. Meraviglia delle meraviglie. Va bene, cari, un salto veloce in Umbria e di nuovo nelle Marche, prima a Porto San Giorgio, dove si celebra la festa di Proloco in Festa. E diciamo l'immagine che rappresenta tutto questo è un piatto di tagliolini con sopra una grattata di tartufo, quindi tanta roba. Siamo nella zona di Fermo, e poi da qui ce ne andiamo alla 18esima sagra della Barbara bozza e delle carni alla brace. Cioè, qua siamo passati in Umbria, siamo a Cerqueto, che è una frazione di Masciano. E questa festa me la ricordo ancora perché mi ha lasciato proprio l'acquolina in bocca, proprio la barbozza e questo guanciale gustosissimo, e poi carni alla brace, bistecche, come se non ci fosse un domani. Il posto giusto per tutti voi carnivori del weekend, questa Cerqueto in provincia di Perugia. E con gli ultimi secondi che ho vi porto fino in Trentino, perché c'è anche qua un bel evento. Siamo nella Val di Cembra, esattamente in quel di Cembra Lisignano, provincia di Trento, giusto appunto, dove c'è la 32esima rassegna Müller Thurgau, vino di montagna. Un racconto bellissimo di questo vino che si arrampica proprio su pareti difficili da coltivare, ma è proprio lì che viene fuori la grande qualità, che in questa rassegna vi verrà presentata insieme ovviamente a tutte le specialità trentine del caso. Mamma mia, posto che vai, festa che c'è, è una meraviglia sto weekend. E altri eventi, gli ultimi, arriveranno tra pochissimo. Vi aspetto sempre qua. Nel frattempo vi solletico con un po' delle nostre orchestre.

Carissimi, siamo ai blocchi di partenza, pronti per partire verso questo fine settimana che ormai sta per cominciare. Meraviglia delle meraviglie, ovunque voi siate, ecco a voi gli ultimi eventi a calendario per oggi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Il nostro viaggio riprende dalla 50esima sagra dell'Oliva Dolce Matraia in quel di Capannori, provincia di Lucca. Altro evento meraviglioso anche questo, dedicata a questa oliva molto dolce, croccante, gustosa, proprio simbolo della cultura contadina delle colline lucchesi, e ovviamente occasione anche qua come sempre per far sfoggio di altri prodotti del territorio e begli spettacoli musicali. Meraviglia, da qui ce ne andiamo sempre in Toscana, wow che foto, in quelle di Pavana, provincia di Pistoia, perché c'è la festa della Fiorentina e qua non devo dire niente, proprio griglie su griglie di braci che viaggiano come se non ci fosse un domani, riempiendo l'atmosfera di profumo di carne con la musica di sottofondo, come le classiche feste estive vogliono. E per concludere con questo trittico toscano, 14esima sagra dello Stringozzo alla Cinta Senese in quel di Buti, ovviamente provincia di Siena. Piatto tipico questo piatto di pasta, ovviamente lo Stringozzo, o detto anche strozzaprete con la Cinta Senese, insomma tutto organizzato dalla Contrada Pievania. Bel evento anche questo, super super gustoso. E da qua ce ne andiamo alle feste raccontate oggi, veloce veloce, la gran festa del Capunsel in quel di Solferino in provincia di Mantova, dove appunto si celebra questo prodotto molto particolare, questa specie di gnocchettino di pane con formaggio, spezie, noce moscata, è simbolo appunto della cucina povera, della tradizione contadina di questi territori. Da qua ci spostiamo alla sagra della Sautissa in quel di Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, dove ad essere celebrata giusto appunto è la salsiccia, che ve lo dico a fare, è gustosissima anche da queste parti, gran profumo di carne un po' dappertutto. E poi la sagra degli Stringozzi Talocciani, qui siamo scesi in quel di Talocci, siamo nel Lazio in provincia di Roma, anche questa grande tipicità del territorio, questo taglio quadrato di questa pasta che sembrano proprio delle stringhe di cuoio, ecco da dove arriva il nome degli Stringozzi, e Talocciani è il luogo in cui siamo, poi mercatini artigianali e tante altre cose vi aspettano nei dintorni. E infine questo Veiano e la pizza alla fiamma in questo luogo appunto che si chiama Veiano, non ci sono mai stato, in provincia di Viterbo, ed ecco qua che la pizza viene cotta secondo antica tradizione e poi c'è un bellissimo spettacolo la sera con questi palloni aerostatici che vengono lanciati verso il cielo, il tutto contornato di musica, una bella bella festa estiva con spettacoli serali, attività per tutti, intrattenimento, insomma ciliegina sulla torta per un fine settimana perfetto. Carissimi, questi sono davvero tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato qua dalle parti di Energia Contagiosa. Vi ricordo che li trovate tutti quanti nei nostri racconti quotidiani sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Spero davvero di aver centrato come un cupido delle sagre l'evento giusto al centro del vostro cuore. Bene cari, a tra poco per i saluti, rifiatiamo un po' con un po' di musica, anzi non rifiatiamo, buttiamoci in pista e balliamo, celebriamo così l'inizio del fine settimana.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana. Benvenuto luglio, benvenuto primo weekend di luglio. Veramente, vi auguro che sia eccezionale. Vi auguro soprattutto di non dover perdere troppe ore nel traffico, perché so già che molti partiranno per le vacanze. L'Italia ovviamente sarà invasa di turisti, di feste. Ma è bello così, no? È luglio, il mese più bello secondo me dell'anno. Proprio quel cuscinetto tra giugno e agosto che ti fa respirare proprio il pieno delle estate. Allora gustatevelo ovunque voi andrete, portate con voi Radio Liscio nella vostra tasca, nel vostro telefono, nella vostra radio, nella vostra macchina. Noi siamo sempre con voi a farvi da colonna sonora per questi fine settimana. Spero che gli eventi che vi ho segnalato veramente vi diano gioia e soddisfazioni, e se volete condividete con noi il vostro weekend sulle nostre pagine di Radio Liscio su Facebook e su Instagram. Non mi resta che ringraziarvi per tutta questa bellissima settimana insieme, per tutti i vostri messaggi, e fatemi ringraziare anche dalla regia il nostro Max Quarti. Che sia un weekend splendido carissimi, ci si rivede qua lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, statevi bene, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi due brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso, eh?

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono

Non sono cambiate racchetti e orchestra Piva. Ora si balla tutti in pista con Paolo Bagnasco, Tiramolla e Fisatomica.

Nobildonna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni con Raul Casadei e la sua orchestra. Che telenovela è? E a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1° luglio. È tutto, a più tardi.

sintonizzati sulle onde, sulle frequenze di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1. Siamo collegati con tutta l'Italia, anche con i dispositivi mobili, con Alexa che salutiamo. Salutiamo anche tutte le persone che si chiamano Alessia in italiano, che sarebbe il nome inglese americano di Alexa. Quindi quando menzioniamo Alexa sappiamo che coinvolgiamo anche voi. Siamo felici di essere insieme e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza questa nave fatta di canzoni da ballo, fatta di canzoni generazionali, fatta di canzoni da cantare con la chitarra e soprattutto con il 331-335-6565 disponibile per chi volesse scriverci qualsiasi cosa, magari anche un aneddoto di vita vissuta o un saluto o magari un compleanno o una ricorrenza o magari qual è la canzone preferita e cosa vi ricorda di bello, appunto attraverso la messaggistica e non la telefonata, perché non c'è più il telefono, prima ci hanno tagliato il filo, poi ci hanno rubato il telefono e di conseguenza ci arrivano solamente gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro percorso con appunto le tante canzoni. Abbiamo appena mescolato le carte e andiamo a pescare la prima. Arriva la generazione X, coloro che sono nati tra il 1979 e il 1965. In questo range di età si ricorderanno Lucio Dalla con Francesco De Gregori e la canzone dal titolo Cosa Sarà, con l'accento sulla parola di Wilmer Modà. E continuiamo partendo da qua.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

sassofono, che è uno strumento eclettico. Il sassofono lo utilizziamo nel liscio, oppure nelle sessioni, quando ci sono le sezioni fiati, e anche per fare dei fraseggi, dei canti, dei motivi, come in questo caso su Cosa Sarà, brano del 1978, con la collaborazione appunto di Francesco De Gregori, con la quale sono molto amici. Una canzone scritta anche con la collaborazione di Ron e Lucio Dalla. Con Francesco De Gregori hanno fatto anche dei concerti insieme, dei tour, e ricordo di averli visti qualche anno fa, parlo di circa 20 anni fa, a Torino, proprio in Piazza Castello, e c'era Lucio Dalla con appunto Francesco De Gregori. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato è una riflessione esistenziale sui misteri della vita e le emozioni umane, presentata come un enigma quotidiano che ha unito i due artisti in un inno alla condivisione, che l'opposto della condivisione, posso dirla Marco, questa, l'opposto della condivisione è la con moltiplicazione. Va bene, l'abbiamo detta. Se vi ha fatto ridere, no, niente, pensavo, cioè, la regia non l'ha presa bene, cioè, è partito il primo pugno nella giornata di quest'oggi. Canzone molto bella della generazione X. Nel 78 nasceva il personaggio di Sandra Mondaini, lo Sbirulino, che io non ho visto Sbirulino, lo diciamo ai ragazzi giovani che magari non hanno vissuto questo periodo, questa fase di vita. Lo Sbirulino era un personaggio davvero bellissimo, simpaticissimo, di Sandra Mondaini, e consigliamo di andarlo a cercare, magari in rete, documentatevi, gustatevi questo personaggio, che è nato nel programma Io e la Befana e fu abbinato alla Lotteria Italia, perché in quell'anno c'era appunto lo Sbirulino con la Lotteria Italia, che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i piccolini, appunto, questo personaggio di Sbirulino. Quindi ragazzi giovani di oggi sicuramente non saprete chi è Sbirulino. Fate un salto, prendete la curiosità per mano e navigate in rete alla ricerca appunto di un po' del passato, un po' di storia della televisione, di personaggi che sono davvero un punto cardine della televisione italiana. E Sandra Mondaini insieme a Raimondo Vianello, ovviamente in coppia lo sono stati, ma in questo caso la nascita di Sbirulino nel 1978 è qualcosa di bellissimo. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio musicale, peschiamo la carta orchestra da ballo contemporanea. Arriva Roberto Polisano, Non ti muovere, non vi muovete, resta dove sei, fermo impassibile che la canzone sta per partire. Fermi tutti, resta dove sei, coraggio.

Ed era Roberto Polisano. Ora potete tornare a muovervi. Ora è concesso questa canzone che fa parte dell'ultimo lavoro discografico di Roberto Polisano, che è stata protagonista sicuramente quest'estate un po' in tutto il Nord Italia. E vi ricordo anche di seguire le tantissime iniziative di Radio Liscio attraverso il sito. Lei ha la possibilità di direttamente dalle feste in piazza. Per coloro che hanno organizzato, c'è la possibilità di avere il Radio Liscio Summer Tour nel proprio comune, con appunto le telecamere di Radio Liscio che trasmettono in televisione. Quindi si assapora quello che è la bellezza della diretta, e soprattutto si dà valore ai territori, alle proprie peculiarità, ai propri prodotti tipici che tante volte magari non valorizziamo. E abbiamo scoperto da statistiche che il numero delle persone che vengono a visitare l'Italia, o meglio i turisti, superano di gran lunga il numero nostro della popolazione. Quindi vuol dire che l'Italia è un paese importante dal punto di vista dell'attenzione per il turismo. Quindi vuol dire il cibo buono, i posti belli, mare, montagne e soprattutto la buona musica. E quando parliamo di musica e parliamo di tradizione, di musica da ballo, non sbagliamo mai, perché siamo un genere italiano che fa ballare abbracciati e trasmette allegria. Quindi tutti quelli che anche vanno il sabato sera alla Peschiera, quando arrivano alle 9 sono in uno stato d'animo della settimana, e quando vanno a casa sono felici e contenti. Questo è davvero molto importante. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo dopo cosa sarà? E resta dove sei, questa potrebbe essere la canzone giusta.

qui ci stava bene il ciaccia finale e l'abbiamo fatto, ci siamo fatti coinvolgere, ci siamo stati, suonava un pochettino male, era quando di Tony Renis, questo grande successo che ci riporta indietro al 1962. Ci sono canzoni che davvero sono sempre contemporanee, vengono scritte, lanciate in un anno, però poi perdono la collocazione del tempo perché sono davvero sempre contemporanee. Questa fu presentata al Sanremo in coppia con Emilio Pericoli, concludendo la manifestazione al quarto posto, e quando arrivi il quarto dici mannaggia, non sono andata a casa con nulla, forse c'è il premio di legno, perché c'è oro, bronzo, oro, argento, bronzo e forse legno. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Vilma De Angelis con Nessuno, ti giuro, nessuno, ma proprio resta dove sei e poi nessuno. Ha un senso compiuto, eh? Giochiamo su questi titoli creando delle frasi.

La decisione presa, ti amo, punto e basta. E noi vi amiamo che siete all'ascolto, che siamo in tantissimi, che cresciamo e divulghiamo questo verbo della musica da ballo, di portare avanti le tradizioni, che nelle tradizioni troviamo quelli che sono i nostri valori. Abbiamo anche ascoltato Nessuno nella versione di Vilma De Angelis, mentre la canzone Nessuno, che fa parte della generazione silenziosa Baby Boomers, è una canzone che è stata presentata al Sanremo del 59. In quell'anno c'è un fatto simpatico che ne parlavamo un attimino con il nostro Marco Sesso detto il Cigna, che anche lui dice, non lo sapevo questa cosa. Allora andiamo a ritrovare dove è andata la notizia, eccolo qua. Ci fu lo scandalo dei jeans in quell'anno, perché quando arriva una cosa nuova, prima del giudizio obiettivo abbiamo il pregiudizio, quindi non accettiamo nelle cose, nelle novità non ci piacciono, poi piano piano quando le assimiliamo in realtà cambiamo opinione. E all'epoca i jeans erano visti con sospetto, tanto che alcuni presidi di uffici pubblici ne vietavano l'uso, quindi non potevi entrare se avevi jeans, perché erano considerati indecorosi, era un abito che valeva poco. Però il pregiudizio svanì solo quando Gianni Agnelli iniziò a indossarli in pubblico, definendoli un capo pratico e libero. Di conseguenza, quando qualcuno di importante li utilizzò, si prese coraggio per magari dire, aspetta, rivalutiamo un attimino questo pregiudizio che abbiamo, e hanno iniziato così a indossarli in pubblico tranquillamente. E oggi il jeans davvero fa parte del nostro quotidiano, per andare in giro, per anche situazioni casual eleganti. Davvero il jeans ha dato quell'indirizzo. Quando uno si vuole vestire casual elegante, il jeans è consigliato. Quindi davvero bella questa notizia, e grazie a Gianni Agnelli che li indossò in quel 1959 e fece cambiare un po' questo paradigma sul jeans. Altra carta, altra canzone, procediamo, che vedo quasi l'archeologia del liscio che ci raggiunge con il suo contributo consueto, che arriva quando raggiungiamo metà del nostro viaggio. Generazione Millennials, Gigi D'Alessio. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, è la paura di quel temporale senza l'ombrello. Bella canzone. Anni 2000, andiamo poi a documentarci.

diciamoglielo mai. Gigi D'Alessio, ho sparato che fosse nata intorno al 2000, era proprio il 2000 preciso, presentato al Festival di Sanremo, il brano che ha segnato, diciamo, la carriera di Gigi D'Alessio, quella canzone che ti arriva e che ti cambia la vita, e ancora oggi quando fai concerti questa canzone davvero è qualcosa di memorabile, che è entrato nel collettivo a tal punto che spesso e volentieri non la canta neanche più dal microfono al pubblico, e il pubblico la canta. Racconta di un amore segreto addormentato, esprimendo sentimenti di vulnerabilità e la paura di rivelare le proprie emozioni per non essere ferite. Questo è un po' un timore che si attraversa nell'adolescenza, il fattore di ma se mi sbilancio e mi dici di no è meglio rimanere nel dubbio, fa meno male. E oltretutto un aneddoto simpatico di Gigi D'Alessio, che prima di diventare famoso del successo di Sanremo fu ospite a Prima Antenna nel programma di Macedonia Musicale condotto ai tempi da Cristina Campi, ed era di giovanissima, appunto si augurava un grande successo, e quella trasmissione gli ha poi portato fortuna perché appunto partecipò al Festival di Sanremo di lì a poco, e questo è tutt'oggi è uno dei cantanti italiani più amati in Italia. È il momento, Marco? Sì, direi di sì, vista l'ora e vista anche la mano che ci dice ciao, sono l'archeologia del liscio, quando mi mandi il segnale? Lanciamo il segnale, quest'oggi ci gustiamo Franco Bergamini, il papà di Luca, che tuttora ha l'orchestra in Romagna, Nebbia in Valpadana è la canzone, prego, archeologia.

Ed era il Valser, nebbia in Valpadana. E cosa consigliamo se si va in Valpadana e c'è la nebbia? Di viaggiare sempre in macchina con il coltello. Possiamo dirlo, Marco, questo? Sì, l'abbiamo detto. Il coltello in macchina è sempre consigliato, soprattutto nei periodi invernali, perché se c'è nebbia la si taglia col coltello. Questa ti è piaciuta, questa metti, cioè qui le risate dovrebbero proprio partire in automatico, proprio andare, elargirsi al nostro pubblico che ci segue. Radio. Niente, fa... vabbè, in diretta, quando siamo in diretta queste cose ci scappano e tutto quello che ci passa per la mente lo diciamo, non c'è la facoltà di dire no, aspetta, questa roba rifacciamola perché non c'entra nulla, anzi facciamoci salvare dalla prossima carta. E arriva la canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone di Massimo Ranieri, una canzone che a nostro avviso è molto bella, non ha avuto magari un successo commerciale ai livelli di Erba di casa mia, di Perdere l'amore, di tante altre, però secondo me è una canzone romantica, è una canzone che ha un suo fascino particolare. La minore si intitola Per una donna.

per una donna, canzone molto bella. Cosa non si farebbe per una donna? Canzone che l'ha lanciato Massimo Ranieri nel 1975. La canzone che dà appunto il titolo ai tempi al 33 giri è scritta da Giancarlo Bigazzi con Gaetano Toto Savio e Federico Polito, che sono appunto i genitori delle canzoni, perché le canzoni tante volte vengono interpretate dai cantanti, ma gli effettivi genitori sono poi gli autori. Una romantica e malinconica ballata in stile melodico. Altra canzone, procediamo con la generazione boomers, la attraversiamo con Adriano Celentano, Stai lontana da me.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Questa canzone, oltre che farci sorridere per la bellezza del video, per la simpatia di maccheroni che ballano, che si tuffano nella piscina di pomodoro di Alex Biondi, è anche una canzone che ci mette una certa fame, ricordandovi che Alex Biondi spesso e volentieri protagonista con Samantha, con l'appetito vien cantando dalle 13 alle 14 su Prima Antenna tutti i giorni, e ci sono anch'io che li accompagno musicalmente, ci divertiamo in onda e fuori onda, e la fuori onda è quando vanno le canzoni in ascolto. È davvero uno spasso, un momento catartico, divertente, un ora del pranzo da vivere spensierati, come dovrebbe essere appunto il momento in cui mangiamo. Allora, era il 1962 invece la canzone di Stai lontana da me di Adriano Celentano, anno in cui la generazione baby boomer si è cresciuta con Diabolik, perché ci fu proprio l'esordio in quell'anno, ci fu la sua comparsa nelle prime edicole, il primo numero di fumetti di Diabolik creato dalle sorelle Giussani, il ladro mascherato che diventa subito un'icona del fumetto italiano. Davvero questo mistero, questo personaggio un po' tenebroso che siamo un po' affascinati dalle cose oscure e quei fumetti che ci fanno dormire con il battema d'animo, no? Si è cresciuti così, secondo me, la generazione dei baby boomers, quando appunto leggevano questo fumetto, ci creava un po' quest'ansia nella lettura. Altra canzone, che i minuti vanno veloci, mamma mia, vorremmo fermare il tempo. Ritorna la generazione X, Riccardo Fogli. Che ne sai? Che ne sai, Riccardo Fogli? Che ne sai? Diccelo con questa canzone, faccelo sapere. Che ne sai? Ah, questa è bella. L'abbiamo riconosciuta dall'arrangiamento iniziale. Abbracciamoci e dondoliamoci su.

Riccardo Fogli, canzone scritta nel 1979 da Maurizio Fabrizi, che racconta un pochettino la nostalgia che affronta la fine di un amore, la sofferenza interiore. In quell'anno ci fu un caso che va letto. Questo va letto perché Pupo, un'esperienza di Pupo durante uno spettacolo in Sicilia, arriva in ritardo perché il luogo del concerto non era segnato sulle mappe. Ai tempi non c'era il Google Maps come adesso, che abbiamo il telefono che ci guida proprio sul posto e ci mette proprio lì, cioè sul tavolo, in quel preciso istante. La folla, spazientita per il ritardo, assalì il palco e lui si difese usando la sua chitarra come scudo contro i fan. Questi sono degli aneddoti di vita che oggi è un po' più difficile perché appunto la tecnologia aiuta, ma una volta bisognava seguire le mappe con la cautela e la pazienza, e se sbagliavi l'uscita erano dolori, dovevi un attimino ritrovarti, riorganizzarti un po'. Diciamo che i viaggi erano un'impresa. Siamo giunti al termine, guardando il tempo, ringraziandovi sempre che siete con noi, che ci permettete di entrare nelle vostre case. Un grazie a Marco Sasso, ci risentiremo e ci rivedremo, ovviamente ci risentiamo in radio e ci rivediamo in televisione domani alla stessa ora. Concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Elena Cammarone con Ancora un bacio, l'ultimo bacio, e a domani.

0: Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero 1, oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
2: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre. La confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
3: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
2: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato tre test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo, primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo in sequenza, una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde, gli altri due sedicesimi di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao gente, buon venerdì 3 luglio 2026. Stamattina per me è una mattinata, come dire, un pochino un po' più complicata del solito. Capitano quelle notti dove si dorme meno o non si capisce perché. Magari uno ha dormito bene ma si sveglia un po', diciamo, adoperando un termine molto radiofonico, rimbambito. Ecco, e stamattina io ho fatto fatica. Il Ching invece è bello, tonico, rampante, pronto, lo vedo, sveglio, attivo nella sua aria condizionata biellese. Allora, oggi ultimo giorno della settimana. Bruttissime notizie sul campo della meteorologia, perché è la prima cosa che leggo prima di iniziare la trasmissione. Dal 10 di luglio, quindi oggi siamo al 3, fra una settimana ritorniamo allo stracaldo, più o meno come giugno, un pelino meno, ma saranno ancora 10-15 giorni, perché pare che sto il gobbo di Algeri, come lo chiamano, l'anticiclone africano, si ripiazzerà e starà lì bello comodo sull'Europa dicendo: e chi mi muove da qui? Ho tutto, ho dei bei panorami, si mangia bene, c'è l'acqua che la posso succhiare dappertutto, ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Io sono in piazza qua, bevo l'acqua che c'è, mangio i cibi buoni della Francia, dell'Italia, della Spagna, Germania un po' meno, in Austria mangio la Sacher e mi piazzo qui bello, solido e divertito. Per cui riprepariamoci a notti calde, difficili in cui dormire, e soprattutto ai problemi dell'elettricità che ci saranno soprattutto da noi in Italia, perché effettivamente cominciano ad esserci delle dichiarazioni che con questo cambiamento climatico, con questi calori estivi, la struttura elettrica dell'Italia non è più all'altezza, perché tutti i cavi passano, quelli soprattutto interrati, 1,5 metri sottoterra, ma se la terra si scalda troppo, anche i cavi si scaldano anche loro, e automaticamente la corrente si disperde, succedono i pasticci, per cui quando entrano in funzione tutti i climatizzatori, perché si stanno diffondendo sempre più i climatizzatori, non si riesce a fare una distribuzione dell'elettricità come si deve. Quantomeno questo scrivono tutti i giornali, e anche i più importanti, pensiamo poi a livello locale. Va bene, inutile pruriginare, come dicono quelli che parlano con un lessico di livello, è inutile andare a precorrere i tempi, viviamoli man mano che ci saltano addosso. Oggi 3 di luglio 2026 è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 a fine anno, ed è San Tommaso. Io finché non vedo non ci credo. Fu quello che disse: no, Gesù non è risorto, dai, non venitevi a raccontare delle balle. E 8 giorni dopo Gesù gli appare, dopo che era risorto, e dice: dai, tocca le ferite, tocca, vedi che sono io. Allora San Tommaso disse: oh mio buon Gesù, oh bentornato, e lì fu obbligato a crederci. Però finché non l'ha visto e non ha toccato le ferite non ci credeva. Da lì la leggenda di San Tommaso l'incredulo. Giornata mondiale, oggi giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Ecco, io sono un antesignano ormai da qualche anno. Quando vado a fare la spesa, cerco sempre di usare dei sacchetti belli grandi, quelli robusti, di carta. Perché poi, soprattutto d'inverno, li porto a casa e quando sono deteriorati servono per accendere il fuoco nel camino. Fantastici.
Va bene, siamo al primo disco di oggi. Oggi ci sono novità. Il Cinghia continua, siccome andrà in onda una roba che ha fatto lui oggi in anteprima, cioè in anteprima, sì, in anteprima, per la prima volta, per cui continua, sono già da ieri, mi manda anche i messaggi su WhatsApp dicendo: "Oh, domani debutta!" Ve lo dirò quando debutta. Fra due dischi. Il primo è Acqua di Mare, ci siamo in piena stagione estiva. L'Acqua di Mare, come la vede la Lara Agostini.

Acqua di mare di Lara Agostini. Vengo dileggiato da tutta la truppa di Radio Liscio. So che mi stava dicendo il Cinghia che il Supremo ha detto: ma che faccia che ha stamattina, chissà cosa ha fatto stanotte. Oh, non ho fatto niente, ho dormito io tranquillo, ma stamattina si vede che le turbe del tempo hanno segnato la barba. Ho detto che fino a lunedì non la faccio, perché io 2 settimane d'inverno e 2 settimane d'estate di fila lascio riposare la pelle. Quindi l'ho detto, ve l'ho dichiarato, perché io le cose quando le faccio le dichiaro, non mi nascondo dietro al dito, e lunedì mattina mi vedrete rasato di fresco e in piena forma. Ma oggi ancora sto a... che poi comincia già a darmi fastidio, perché oltre un certo limite comincio a dare fastidio. Allora, bentornati Ettore e Cinghia. Dopo 2 giorni di blackout vi rivedo. Potrei ascoltare Un'estate al mare? Ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare di Giuni Russo. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Dai, ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare. Comunque sì, siccome questa è Canzoni senza frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Lition Summer Edition, per la rima, di mare ne avrai a bizzeffe, almeno fino a Ferragosto. Poi c'è, ciao Ettore, il collegamento in Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato. Per festeggiare cantiamo. Aspetta che tiro via sta roba qui che viene a uscire dall'installazione. Sì, ma cosa viene a rompere le scatole? Quit, molla, lì. Il Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato. Per festeggiare cantiamo luglio col bene che ti voglio tel chi che le riva, con variante. No, meglio ascoltare Riccardo Del Turco se possibile. Un saluto a tutti, Silvano di Bussarsizio. Tanti saluti da Irma di Imperia, Irma la dolce, e buona trasmissione, grazie Irma. Stamattina in Radio Liscio Visione, sempre con molta, molta calma. Un saluto ai colleghi in ufficio, Giancarlo D'Alesa. Allora, questo è in pensione da 3 giorni, dal 1° di luglio, e mi ricorda Alberto Sordi nei Vitelloni. Lavoratori, ai colleghi in ufficio, il Giancarlo D'Alesa, chissà come ti amano in ufficio. Ciao Ettore, Max di Albenga, ciao Max, buon fine settimana da Mimmo, ciao Mimmo, grazie. Buongiorno a tutti, Radio Liscio e Prima Antenna da Mara di Vespolate in provincia di Novara. Ciao Ettore Cinghia, oggi presente, ieri purtroppo ero in ospedale per controlli. Ma arrivato in una certa età è una passeggiata, è come andare in vacanza a vedere il museo egizio quando si è all'asilo. Per controlli, niente di preoccupante per fortuna. Graziella da Verniasco, Graziella, anch'io sta settimana sono già andato in ospedale a fare un controllo, ogni tanto ci vuole, poi avendo un figlio medico che mi bombarda ogni 2 o 3 ore con messaggi: stai bevendo? Me e sua madre, idratatevi, state bevendo? Mentre è in ospedale, cioè mentre passa guarda i cazzieri, ne vede uno un po' emaciato, aspetta che mando un messaggio ai miei: state bevendo? E quindi sembriamo delle ampolle a ricevere acqua. Stai bevendo, Cinghia? Stai bevendo? No, tu mangi solo i cracker, bevi, devi bere. Perché uno d'estate magari non ci pensa, non sente la sete, deve farsi violenza e bere, perché il nostro corpo ha bisogno di acqua. Messico e nuvole! Primo vintage di oggi. 1970, il grande Enzo Iannacci.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: E dopo la Messico Nuvole, il cui testo era stato scritto da Paolo Conte, interpretata da Enzo Iannacci, che onore, la leggo dopo, questa. Che onore rivedere dal Friuli, sì, ebbene sì. Allora, stavo dicendo, c'è il... aspetta, dove sei? Qua. Sul sito di Radio Liscio. Buongiorno a tutti con una splendidissima novità. Perché sei sparito? Che io ti stavo vedendo volentieri. Stavo leggendo e sparito. Ah, eccolo qua. Allora, una splendidissima novità. Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi alle 11.15, vabbè, siamo in ritardo di 5 minuti, esce in anteprima assoluta il nuovo attesissimo videoclip di Paolo Tarantino, La caffettiera, che torna per farci ballare ed emozionare con un travolgente e nuovissimo arrangiamento. La produzione di questo progetto è interamente firmata Radio Liscio. Dove e come guardarlo? Dove e come guardarlo e sentirlo? Se siete collegati solo con Radio Liscio, lo state sentendo. Se invece lo volete anche vedere sul web, in contemporanea sul canale YouTube ufficiale di Radio Liscio, in TV all'interno del programma Canzoni Senza Frontiere, qui con me, con Ettore Andenna, in onda su, siamo in onda in diretta in questo momento su Prima Antenna Piemonte Liguria, canale 14 e 79, Studio 1 Lombardia, canale 95, e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Ebbene, questi favoriti, questi eletti, che hanno questa possibilità unica ed incredibile di ascoltare e vedere La caffettiera, nella quale il Cinghia è intervenuto con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare questa anteprima assoluta di Paolo Tarantino. La folla

Mi sono emozionato a sentire la caffettiera e mi è venuta la tosse. Era la caffettiera, un progetto interamente prodotto, concepito e realizzato da Radio Liscio, il grande Paolo Tarantino, in questa polka country che lancerà adesso in tutte le serate che farà in giro per l'Italia. E quest'estate le orchestre da ballo liscio sono impegnatissime, forse mai, addirittura siamo tornati a più del periodo pre-Covid, per cui la gente ha voglia di ballare, questo mi fa molto piacere. Allora, la caffettiera l'avete avuta in anteprima, i messaggi che continuano ad arrivare. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare se possibile la canzone Sapore di mare Gino Paoli. Mauro di Savona, grazie, l'abbiamo mandata ieri sono partito con la trasmissione del giovedì con Sapore di mare, per cui qualche giorno di pazienza, la rimanderemo, per carità, ma per non mandare sempre le stesse canzoni. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sempre più caldo, si muore a Genova, pensa che hai anche il mare, che lì è un po' più fresco. Volevo sentire Serenata in cantatella di Claudio Villa, grazie Paolo da Genova, va bene, faremo del nostro meglio. Buongiorno grande, vorrei ascoltare la canzone del mio amico Al Rangone, Occhi Verdi, grazie, sono Franco di Alessandria. E sei amico di Al Rangone, wow, che onore rivedere uno dei più grandi della TV. Buona giornata Ettore dal Friuli, grazie, i complimenti fanno sempre piacere. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna, buongiorno. Elisabella Saggiano di Roma, oggi meno caldo, mi mandi la canzone di Riccardo Fogli, Che ne sai? Va bene Isabella, buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti da me e nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno a te e a tutti i nuovi romani se ci sono su Radio Liscio, tutti i nonni e le nonne come me, Isabella da Roma. Puoi mettere un brano romano per tutti? Grazie, saluti per Diana, tua moglie, ciao. È di là che sta ascoltando in cucina, anche perché stanotte è stata una notte furibonda anche per la famiglia, alle 4, perché si caricano di notte, hanno dovuto caricare qualche migliaio di polli che si caricano a mano, si prendono dalle zampe e si caricano sul camion. Allora, Betty Curtis, che grande la Betty Curtis, me la ricordo quando veniva con i suoi occhioni dolci a Radio Monte Carlo. Betty Curtis, una ragazza del 36 che è morta nel 2006, richiesta da Paolo di Genova, nel 1958 cantava cantando con le lacrime agli occhi. Betty Curtis, secondo vintage.

Ah, beh, mi farete venire il complesso. Era Cantando con le lacrime agli occhi per Paolo di Genova, interpretata da Betty Curtis. Ho detto mi farete venire il complesso perché è arrivata qui durante la canzone anche la moglie, fa adesso alla fine della trasmissione ti metto le pezzuole umide sugli occhi perché stamattina hai gli occhi inguardabili. Ma ha detto che ho gli occhi inguardabili, capite? Come ti mettono a tuo agio mentre stai facendo la trasmissione e che sai che sei in radio Liscio Visione e quindi c'è anche la televisione, ti dicono hai gli occhi inguardabili, ecco, e uno come si sente poi per proporsi al pubblico? Si sente una, diciamo, larva, ecco, per adoperare un termine radiotelevisivo. Allora, dai un bel mambo. Oggi, venerdì 3 luglio 2026, quanto amore mambo della Mary Rinaldi. Vai, vai, cinghia, vai.

Olé era, lei fa solo mambo. Questa era Quanto amore mambo, Mary Rinaldi. Si vede che le piace cantare e ballicchiare il mambo nei suoi videoclip. Allora vediamo, messaggi sono interrotti e vanno avanti sul 331 335 6565. Ciao Ettore, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Ciao da Cosimo di Novara. Non mi ricordo se l'avevo già letto, comunque se non l'avevo già letto lo rileggo. No problem. Allora siamo... dove sono andato a finire? Ah, stavo guardando quello, adesso... Paolo Bertoli. Apriti cielo magari, apriti cielo, ma con moderazione, con calma. Perché quando si apre il cielo in questi periodi qui, con questo caldo, butta giù veramente di tutto e fa danni. Quindi apriti cielo, ma con delicatezza, con dolcezza, con...

Va bene, era Apri il cielo di Paolo Bertoli. Accelero un po' perché sennò non riesco ad arrivare ai vinili. Stamattina ce n'è uno bello, cioè nella prima ora ce n'è, anche nella seconda, sono tutti belli i vinili. Poi adesso siamo nelle 40 migliori canzoni di tutti i tempi, figuriamoci. Allora, terzo vintage di oggi, i Pooh. Eleonora, mia madre, ce l'aveva richiesta Daniela di Gavirate. Allora, è del 1975, era un brano che era presente nell'album Un po' del nostro tempo migliore, e la canzone era stata scritta da Roby Facchinetti per la musica e da Stefano Dorazio per il testo, e poi veniva cantata e verrà cantata adesso a due voci da Red Canzian e dallo stesso Roby Facchinetti. Eleonora, mia madre, i Pooh.

0: Eleonora, mia madre, erano i Pooh, richiesta da Daniela di Gavirate. Ma abbiamo ora il jingle, dovresti mandare il jingle. Manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
0: Ballavi scalza, bei ricordi della Pina di Asti, ce l'ha chiesta lei. Poi con tutta la sua macità, il Pietro Galassi, wow, donne esultate e illanguiditevi.

0: per
1: me fa impazzire con questa cresta. Il gallo sono me. Qui in questo pollaio il gallo sono me. Pietro Galassi imballava scalza per Pina di Asti e siamo al primo dei vinili di Casa Andenna di oggi. Intanto il titolo è divertentissimo. Vi dico, è 38esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, la prima classifica che è stata fatta addirittura alla fine del secolo scorso dalla rivista, la Bibbia, Rolling Stone, che è una rivista diffusa in tutto il mondo, che si occupa della musica leggera mondiale. Allora, il titolo è Creep. Creep in inglese vuol dire sfigato ed è un brano che viene del 1993, eccola qua. Allora, aspetta, interrompo tutta questa spiegazione.
2: Perché?
1: Perché, guarda, c'è una signora qui che mi ha scritto: grazie Ettore per avermi mandato la canzone dei Pooh. Mi ha commosso, mi ricorda mia madre Leonora che non c'è più.
2: Sì.
1: Daniela da Gavirate, un caro abbraccio a tua moglie. E io volevo dire alla fine di questo messaggio: sì, grazie, glielo darò se lei mi porta il caffè.
2: Allora,
1: il caffè è arrivato adesso, per cui faccio un caro abbraccio a mia moglie su richiesta della Daniela di Gavirate.
2: Sempre disinteressato.
1: I latini, che erano persone sagge, dicevano do ud es. Fammi finire la presentazione qui dei Creep, dei Radiohead. Allora, Creep dei Radiohead, la canzone comunemente riconosciuta per i quattro accordi di chitarra che precedono il ritornello. È una delle canzoni più celebri del gruppo, nonché una delle più rappresentative di tutti gli anni 90. Creep, sfigato dei Radiohead. Perché creep vuol dire sfigato.
2: Oh, madonna!

so fucking special. Creep dei Radiohead. No, ho assistito a una scena divertentissima, perché il cinghia ha preso in braccio tutte e due i suoi chihuahua, quindi sia Chanel, che è la nuova arrivata, che Lillo, che è quello storico che è in casa sua, e ovviamente non riusciva più a tenerli, per cui non riusciva più a intervenire sulla console, a far partire le cose. Facciala vedere Chanel, che la gente la vuole vedere com'è diventata ormai, sì, lo so. Ah, ecco, è in onda in questo momento. Eccola lì, signore e signori, Chanel, la nuova cagnolina del cinghia, che fa la regia con o l'uno o l'altro. Se poi se le mette tutte e due in grembo, stiamo freschi. Allora, aspetta, che devo salutare quelle di Prima Antenna. Amica, amici di Prima Antenna, buon fine settimana, buon weekend, ci ritroviamo lunedì, perché Prima Antenna, Piemonte, Liguria, la nostra, ci saluta adesso. Loro ritrasmettono solo la prima ora. Ciao anche dalla mia signora, come dicono quelli riverenti, dalla mia signora Diana. Niente, c'è il Ravenna Beach di Moreno il Biondo, ma come concludere una prima ora se non che con un Ravenna Beach, bellissima, la spiaggia di Ravenna. Ciao Ettore da Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro.

0: Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, dong, dong. Mezzogiorno di oggi, venerdì 3 luglio 2026, sulle note della Ravenna Beach di Moreno il Biondo si conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, edizione estiva. Come sempre, ad ogni capodora, le reclame e le news. Ma...
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

questo fermo il naso, ma il cinghia fa apro, e quando lui dice apro, e ero pronto con il fazzolettino, apro, no, non è, non posso solo tamponare con educazione, come una signora bene del Settecento, che non c'era neanche questi fazzolettini qui, avevano le nappe di lino o di seta, che poi quelle di seta non asciugavano niente. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Lition Summer Edition. Oggi è venerdì 3 luglio 2026, sono le 12:04 e questa è la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Oggi è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 alla fine dell'anno, ed è San Tommaso, il santo che non ci credeva finché non ci metteva il naso. San Tommaso, che era incredulo sulla risurrezione di Gesù, fino a quando Gesù non gli è apparso, dai, tocca, vedi che sono io che sono rinato. E San Tommaso rimase sconvolto, ma a quel punto lì fu obbligato a crederci. È la giornata mondiale senza i sacchetti di plastica. Oggi, così, per omaggiare questa giornata, cercate di evitare, se andate a fare la spesa del weekend, che di solito si fa il venerdì pomeriggio, magari non adoperate i sacchetti di plastica, andate con un sacchetto che avevate già a casa, o prendete uno di quei sacchettoni di carta che si stanno rilanciando. Poi, quando adoperi il sacchetto di carta, ci sono quelli che dicono: ma per fare i sacchetti di carta devono abbattere un sacco di alberi e quindi la cellulosa. E insomma, andate lì con le mani a coppa e fate la spesa. Qualche cosa bisogna adoperare, perché se adoperi anche la scatola di cartone, anche quella è fatta di cellulosa. Non siete mai contenti. E la plastica no, e la carta no. E andate lì come facevano una volta con il grembiule della nonna, che solleva e che si infila dentro patate, mele, banane e tutto quello che fate di spesa. Sì, anche perché ci sono quelli che non sono mai contenti, quindi bisogna aver pazienza. Bisogna aver pazienza. Vaniglia, mamma mia che buono, è uno dei miei sapori preferiti. Per me il gelato, che adesso non lo puoi più chiamare, non so perché un funzionario una mattina si è svegliato, fa: oddio, come giustifico oggi il mio stipendio, vieto di chiamare il gelato, non è più permesso chiamare il gelato gelato alla vaniglia, d'ora in poi lo devono chiamare gelato alla crema. Perché? Se è fatto con la vaniglia, perché non lo puoi chiamare alla vaniglia? Che è buonissima la vaniglia. In alcuni casi sì, in altri casi no. Ci sono quelli che la mattina, ripeto, per giustificare lo stipendio, si inventano delle regole. Ciao a tutti, stiamo guardando con piacere il programma con nostra nonna. Un forte abbraccio a voi. Da dove? Non si sa, ma va bene, lo accetto lo stesso. Vaniglia della Sonia De Castelli.

un gelato alla vaniglia buonissimo. Io poi che sono un tradizionalista, di solito ordino vaniglia e cioccolato, quello, la banalità più assoluta. E c'è la gente che d'estate fa la dieta del gelato, cioè non mangia niente, mangia solo gelati, perché ti danno questo questa sensazione di fresco e sono nutrienti. Attenzione a non esagerare, perché il gelato non sembra, ma è bello calorico, quindi scegliete con cumiuicio, come dicevano. Due richieste, no, questo non è un messaggio, questo è un messaggio del Cinghia che ha mandato al Supremo, che non è da leggere, ecco. Però me l'hai messo dentro insieme agli altri messaggi, Cinghia, quindi mi induci in errore. Allora, Julio Iglesias, wow, questo ragazzone del 1943, quest'anno ne fa 83, Julio Iglesias, che nel 1976 venne non come concorrente, ma come ospite al Festival di Sanremo a cantare la mitica, perché ormai viene considerata mitica, Se mi lasci non vale. Venne come ospite adorato da tutte le donne, era il 1976, era il Festival di Sanremo, arrivò con la valigia sul letto e quella di un lungo viaggio. Nel testo un uomo si rivolge ad una donna che presumibilmente lui ha tradito e perciò lei sta per lasciarlo, nonostante lui cerchi di minimizzare il proprio gesto, la implori di ripensarci, guarda, è stato un errore di un momento, ero ubriaco, avevo bevuto, avevo preso dei tranquillanti, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, mi sono svegliato come da un brutto sogno, perdonami, perdonami. Allora, un successone fu il lancio di Julio Iglesias in Italia, Se mi lasci non vale, 1976, quarto vintage di oggi qui a Canzoni senza frontiere Summer Edition.

se mi lasci non vale. Julio Iglesias. Allora, 12 e 16. Aspetta che vi leggo i nati morti di oggi, non sono tantissimi. Allora, nel 1941 nasce la signora Diana Bracco. Perché ve la cito? Intanto perché è una delle più grandi proprietarie di azienda farmaceutica italiana. E poi perché io l'ho conosciuta. Lei nacque con una farmacia che era in Piazza Giovanni Italia a Milano e che era vicina a dove mio nonno Giovanni aveva il suo negozio di drogheria in via Vincenzo Monti. E molte volte, quando ci voleva una medicina un po' particolare, ce l'aveva solo la famosa farmacia Bracco. Per cui io andavo e ho conosciuto lei, signora, da giovinetta, del 1941, quindi quest'anno fa il 3 di luglio, oggi 85 anni, che era quella che gestiva la sua farmacia. Oggi è una delle più grandi aziende farmaceutiche d'Italia ed è per questo un bel ricordo di gioventù. Tom Cruise, no, lui non l'ho conosciuto di persona, è del 1962, quindi il signor Maverick oggi fa 64 anni. Tom Cruise, Top Gun. Flavio Insinna è del 1965, 3 di luglio, oggi ne fa 61. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori cecoslovacchi. Io sono andato a vedere casa sua a Praga, perché è uno dei maggiori personaggi di Praga. Eravamo là a fare Giochi senza frontiere, ho detto: vuoi, sei qui a Praga, non andare a vedere la casa di Franz Kafka? Lui era nato il 3 luglio del 1883. E poi nel 1987, 3 di luglio, quindi 39 anni fa, nasceva Sebastian Vettel, che ormai si è ritirato. Pensa che ci sono Lewis Hamilton, che è più vecchio di lui, che corre ancora, Fernando Alonso, non parliamone, a 45 anni, che è più vecchio di lui e che corre ancora. A proposito, bel weekend, mi godrò, io che sono appassionato di Formula 1, il Gran Premio di Silverstone. Passiamo ai morti. Michael Madsen è morto l'anno scorso, il 3 di luglio 2025, uno degli attori preferiti da Quentin Tarantino, i famosi attori feticcio, quelli per cui un regista li vuole sempre perché ritiene che gli portino buono quando fanno un film. Maria De Medici, ragazzi, la Maria De Medici, un'italiana di Firenze che diventò la regina di Francia. Perché le nostre donne, quando si muovono, non ce n'è per nessuno, eh? È morta il 3 di luglio del 1642. Jim Morrison, dei Doors. Ancora non si sa come è morto, perché molti hanno detto overdose, molti hanno detto infarto, magari provocato dall'overdose. Comunque morì nel 1971 a Parigi. Jim Morrison, ancora la gente va sulla sua tomba perché è sepolto proprio lì a Parigi. E poi nel 2017, il 3 di luglio, moriva un grande degli attori della commedia italiana per eccellenza, Paolo Villaggio. Fantozzi e non solo, perché Paolo Villaggio non ha fatto solo Fantozzi, era un uomo di una cultura, di un'erudizione e di una capacità di tenere la scena veramente incredibile. Lui l'ho conosciuto. Allora, siamo a lui che ama il mare. Lui che ama il mare è Gianni Valfusi. Giuro, non me la ricordo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E la Veronica Cuneo con i suoi titoli Valle Santa, i rossi tramonti, lei è molto bucolica anche per come si veste. Veronica Cuneo.

Lei, l'ineluttabile ed incommensurabile Veronica Cuneo in Rossi Tramonti ci introduce all'ultimo vinile di Casa Andenna di oggi. Oh, questa è 37esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Soprattutto il oggi è così, l'aria condizionata. Soprattutto il ritornello, quello che i francesi chiamano il refrain, che è diventato uno dei più famosi nella storia della musica leggera mondiale. È un brano, infatti, che è stato utilizzato persino, pensate, per una campagna pubblicitaria della Levi's nel 1989. Poi per lo shampoo Johnson, il Johnson Baby, anche quello aveva il ritornello di questa canzone qua, che è Be My Baby. Sì, il mio amore, sì, la mia baby, che viene considerata nella classifica della rivista Rolling Stones con, come interpreti con la voce Various Artists, che vuol dire vari artisti che l'hanno cantata. In effetti quelle che l'hanno lanciata ufficialmente nel 1963 furono le Ronettes, un trio americano che la lanciò, diciamo, per prima, e dopo tutti l'hanno rifatta. Perché pensate che l'hanno fatta, la cover, quindi Peppino Di Capri e i suoi Rockers, che nello stesso anno incisero Baby, Rita Pavone, poi c'è stato, aspetta, che John Lennon l'ha rifatta, Brian Wilson, poi Amy Winehouse, poi vabbè, ce ne sono, addirittura faceva parte della colonna sonora di Dirty Dancing, Balli Proibiti, quello che è la Vanessa Paradise. Insomma, l'hanno fatto un po' in tutti, non è la Rai, l'hanno messo dappertutto nel mondo. Perché? Perché il ritornello, lo riconoscerete subito, era veramente così ammagliante, ti prendeva. Be My Baby, 1963, sì, la mia baby, le Ronettes.

Allora, era Be My Baby, Vinili di Casandenna, l'ultimo di oggi e l'ultimo della settimana, tra le altre cose. Va bene, teniamo il ritmo, 12.34. Il cinecalendario, dai, aspetta che sono circondato di robe da fare oggi e meno male che tengo tutto organizzato qui attorno a me. Wow! Allora, il 3 di luglio, il film abbinato al 3 di luglio, secondo la Bibbia, il cinecalendario, il libro che, devo dire, bravo, di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, hanno avuto la pazienza di cercare tutti i film che venivano abbinati ad ogni giorno dell'anno in funzione del fatto che appariva una data che li collegava a quel giorno. Oggi è il turno di Ocean's 13. Allora, il famoso Ocean 13. Pochi film trasmettono la sensazione del cool, del di moda, come la trilogia degli Oceans, incentrati su un gruppo di ladri capitanati dall'affascinante Danny Ocean, che commettono mirabolanti furti per motivi personali, di competizione con altri ladri o per vendetta. I tre film hanno avuto un successo strepitoso, anche perché gli attori, c'erano George Clooney, c'era Brad Pitt, c'era Al Pacino, c'erano e tutti gli altri che seguono dopo. C'era anche non c'era Wahlberg, c'era quell'altro, quello che ha fatto, vabbè. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank. Il gruppo ha pianificato di agire in quella data in cui l'affluenza di giocatori sarà al picco. In una scena, Saul Bloom, uno dei membri più anziani della gang di Ocean, domanda confuso quando sia l'inaugurazione, visto che il casino è già aperto. Ma gli viene risposto che quella è un'apertura di prova. Apertura di prova, apertura ufficiale, borbotta Saul, quando hanno aperto il Flamingo. Un giorno era chiuso, il giorno dopo era aperto. Fine della storia. Io lo so, c'ero, insomma, per farvela breve. Il 3 di luglio... Ma come sono mal ridotto stamattina. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank ed è per questo che il film Ocean's 13 è abbinato al 3 di luglio. Domani, sabato, che non sono in onda, Shining! Domani, 4 di luglio, Shining! Lo scrittore Jack Torrance arriva al remoto Overlook Hotel sulle montagne rocciose insieme a moglie e figlio per lavorare come custode invernale, sperando nel frattempo di uscire da un blocco creativo che lo perseguita. Abbeva la salute mentale, insomma, impazzisce, e l'inizio di un incubo che metterà la famiglia al centro di una spirale di eventi disturbanti. E il 4 luglio 1921 è la data dell'enigmatica foto di gruppo che chiude il film, aggiungendo un substrato di mistero e una storia già piena di simboli ed elementi criptici. Allora, 4 luglio 1921, domani sabato, il film è Shining, mentre per quanto riguarda domenica e lunedì, ve li leggerò lunedì. Va bene, mentre sono sobissato di messaggi, questo bene è del figlio che perché mi sta seguendo per una cura che sto facendo, perché questa settimana sto facendo anche una cura di controllo. No, è stata una settimana terrificante sul piano dell'impegno mentale, sono stressato per quello che oggi viene di me, è venuta la tosse, poi ho esagerato un po' con l'aria condizionata perché io non sopporto il caldo, e poi ho il cinghia che mi guarda sempre con tono critico e mi manda i messaggi: fuma, fuma, vedi come ti fa bene. Ripete sempre le stesse cose, ma diventa lancinante anche lui. Allora, una catena. L'Omar Codazzi adesso ci canta Una catena, che è stata richiesta da Mauro di Savona. Una catena.
La vita è piena di catene. L'importante è sapersi liberare e vivere con gioia e dignità.

Una catena dell'Omar Codazzi, era per Mauro di Sabuna che ce l'aveva chiesta. Aspetta che qui continuano ad arrivare messaggi, chi c'è ancora? Ah no, Elisabetta San Germano di Roma che mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Dopo che ho fatto vedere i cagnetti del cinghia, lei mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Il Leon e il cane di mia sorella Letizia. Va bene, l'abbiamo visto. Bello, una bella faccina simpatica anche il tuo cane. Non lo mando in onda. Ho mandato in onda per caso perché era divertente vedere come si trovava a disagio il cinghia a muoversi con due chihuahua in braccio mentre mi faceva la regia. Quinto vintage di oggi. Allora, nel 1969 la Gigliola Cinquetti, ragazza del 47, venne a Radio Monte Carlo e io gliela feci cantare in diretta, perché io le facevo ste robe qui quando avevo lì il cantante famoso o non famoso. Se lui ce la faceva, li facevo cantare a cappella, come si dice, quindi senza orchestra, in diretta, e lei accettò molto volentieri. Qual era la canzone? Combinazione, mi ricordo benissimo, perché fuori era estate, tra le altre cose, e c'era un acquazzone infernale, per cui le dissi, beh guarda, sei anche, come si dice, in sintonia con quello che sta succedendo. È una delle canzoni più famose di Gigliola Cinquetti. Partecipò al Festival di Sanremo del 1969, per una volta non vinse perché aveva cominciato a vincere nel 64. In questo caso con questa La Pioggia arrivò sesta. 1969 vinse la Zingara della Zanicchi, secondo Sergio Endrigo c'ero, per cui me lo finché mi ricordo queste cose vuol dire che ancora malattie non mi hanno colpito in testa. Allora, sesta a Sanremo, La Pioggia degli Gigliola Cinquetti, ero anche lì a Sanremo a intervistarla all'epoca, perché già dall'anno prima ero inviato insieme a tutti gli altri colleghi al Festival di Sanremo nella famosa Vasca dei Pesci Rossi, che era il nostro pulmino bianco e rosso, dove avevamo lo studio in diretta di Radio Monte Carlo, proprio fuori dal casinò, perché all'epoca si faceva nel salone delle feste del casinò il Festival di Sanremo. Allora, La Pioggia di Gigliola Cinquetti, 12:46. Dai, dai, dai, che siamo in ritardo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Come le ciliegie, Radio Liscio una canzone tira l'altra. Prima è stata la pioggia degli Cigliola Cinquetti, adesso c'è la Irene Grillo con La bellezza di una donna. Se c'è.

0: di Irene Grillo.
1: Allora, prima dell'ultimo vintage di oggi, ho 5 accadde oggi, 3 di luglio di qualche anno fa. Per esempio, data storica, il 3 di luglio del 1886, il signor Carl Benz, Mercedes-Benz, presenta la prima automobile della storia con motore a scoppio. 3 di luglio 1886. 1971, il cantante, ve l'ho già detta durante la trasmissione questa notizia, James Jim Morrison, del gruppo rock dei Doors, muore a Parigi per cause mai completamente chiarite. È stato overdose, lui ha detto che in quel periodo era pulito, è stato infarto, boh, era giovane. 1981, il quotidiano The New York Times, il 3 di luglio, pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. È il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1985, ti ho fatto preparare la musica, mandala la musica. 1985, il 3 di luglio, nelle sale cinematografiche statunitensi debutta il film Ritorno al futuro.

0: oggi e chiudiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultimo giorno della settimana, con il sesto vintage di oggi, Nuovo Swinger, canzone che Enrico Ruggeri presentò al Festival di Sanremo del 1984 con scarso successo. Poi si rifece perché vinse il festival nel 87 e vinse il festival nel 93. Ma nel 1984 con questa Nuovo Swing arrivò solo 19esimo.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: nuovo swing di Enrico Ruggeri. Io me lo ricordo quando vinse il Festival di Sanremo con, e poi venne all'Euro Song Festival a Mill Street in Irlanda, che lo presentavo io, lo conducevo io, avrei condotto io poi la sera la trasmissione, ed era uno che si impegnava molto a andare a tacchinare tutte le case discografiche straniere. Bravo Enrico Ruggeri, nuovo swing, siamo arrivati in fondo. Buon weekend, sarà un weekend di sole, che dicono, speriamo. Vi ricordo le tre S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi per tutto il weekend. L'ora viva. Ciao Cinghia, grazie anche per oggi. Ci ritroviamo lunedì, mi raccomando, da Ettore Andenna. Divertitevi, sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini.
5: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
6: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
5: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
7: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
5: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata è bella in coppia.

bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio.

Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10, veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu, dai. Arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera, magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida, vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: ragazzi, ragazzi, abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica, eh?

Grazie, l'orchestra, grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi, grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario, quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che

0: programma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, finalmente è venerdì, che bello, ben ritrovati ad Energia Contagiosa nella puntata del venerdì, come sempre a mille, perché è la puntata più bella della settimana, dai. Tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro abbiamo raccontato in questo lungo peregrinare a partire da lunedì sono pronti a scatenarsi, allora oggi ci faremo un bellissimo giro per l'Italia per andare a scoprire intanto qualche ultima festicciola che ancora mi era rimasta lì e poi per tuffarci in tutto il bellissimo viaggio attraverso le feste d'Italia, dove per arrivarci quale modo migliore se non quello di tenere Radio Liscio di sottofondo, così la festa già si scalda in macchina. A tutto questo, alla musica, ci pensa il nostro Max Quarti dalla regia. Buongiorno Max, anche a te ben ritrovato. Siamo pronti per cominciare questa giornata insieme, quindi io direi di mettervi comodi, che a tutto il resto ci pensiamo noi. Buona musica, risate, viaggi in giro per l'Italia, insomma tutto quello che serve per due orette veramente frizzanti. Buon venerdì a tutti e benvenuti ad Energia Contagiosa.

E allora carissimi, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo venerdì 3 di luglio che ci apre il primo weekend di luglio, cosa fantastica, chissà quanti di voi hanno le valigie pronte all'ingresso, magari volete terminare sta giornata di lavoro e via si parte, molti altri sono sotto l'ombrellone, questo lo so fin troppo bene perché arrivano un sacco di messaggi al 331-335-6565 con le foto dei vostri bei piedoni che si abbronzano alla facciaccia nostra. Dopo salutiamo anche qualche amico che ci ha scritto, però prima volevo cominciare oggi il nostro viaggio da Napoli, che c'è una bella notizia secondo un po' di come la vedete. Allora, se guardiamo dal punto di vista del miglioramento stradale, è una bella notizia. La prima Smart Road infatti sbarca a Napoli, ovvero la prima strada, la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo che cosa significa? Che ci sono tutta una serie di tecnologie nuove, intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale per 22 chilometri, monitorano il traffico, le condizioni meteo, eventuali criticità, fornendo più informazioni più rapide, insomma, individuano anche situazioni di pericolo, eccetera, eccetera. Dal punto di vista numero 2, tra un po', come dicevamo l'altro giorno, se strade saranno piene di telecamere che arrivano dal futuro, che guarderanno qualsiasi effrazione anche dentro al finestrino, e secondo me fioccheranno multe a non finire. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Comunque, insomma, Napoli si bulla di questo primato rispetto a tutte le altre città d'Italia. Molto bene. Venendo invece ad altri luoghi in Italia, ci sono alcune feste di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che stanno per partire. E allora, prima del nostro riassuntone con tutto, ce ne andremo prima alla Sagra della Sautissa a Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, e da lì ci sposteremo in Lombardia a Solferino in provincia di Mantova per la gran festa del Campunsel. Cos'è, ve lo racconto dopo. E poi per chiudere ce ne andremo prima in provincia di Rieti a Talocci per la Sagra degli Stringozzi Talocciani, e poi via fino a Veiano e la Piazza Fiamma. Questo è l'evento e si svolge a Veiano in provincia di Viterbo. Queste me le ero tenute, queste chicchettine, e tra poco partiamo per il nostro bellissimo viaggio del venerdì. Mamma, sto luglio mi dà una carica.

Ed eccoli là, puntualissimi, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. C'è Giuliano da San Benedetto del Tronto che ci manda una bella foto da sotto il baretto della spiaggia. Evidentemente mi chiede: si sta bene a Milano? No, si sta meglio lì, caro mio. Ma non è l'unico, perché mi arriva anche una foto dalla bellissima Capri. Grazie Marianna di questa fotografia. Buongiorno amici di Radio Liscio, con voi è più bello il risveglio anche a Capri, arrivati ieri sera felicissimi. Brava, brava, divertitevi, buone vacanze e godetevi la musica insieme a noi in quel posto meraviglioso. Però ci sono altri posti meravigliosi, anche qui dalle nostre parti, che in questo fine settimana stanno per scatenarsi in bellissimi eventi. Allora, sentite un po', il nostro viaggio oggi comincia dal Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, dove c'è la sagra della Sautissa, che è la salsiccia, ovviamente. Siamo nello splendido Monferrato, che le dedica una sagra che celebra proprio la salsiccia in tutta la sua versatilità. Eccola, quindi profumi di brace, ovviamente vini corbosi, tanta voglia di stare insieme sono gli ingredienti fondamentali. Tra l'altro la Sautissa viene proposta grigliata con polenta in sugo nelle focacce rustiche, quindi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E poi tanta cucina monferrina, che ovviamente in un clima come questo non può mancare, con tutti anche i suoi dolci, i suoi vini, la fresa, la barbera, si sta bene. Quindi bande musicali, animazione per i bimbi, animazione varia ed eventuale. Vado sulla loro pagina Facebook, dove ci ricordano che venerdì sera suonano gli Alien Cut, mentre sabato, perché c'è anche un evento legato a questa festa, che è la corsa delle botti, quindi c'è questo palio in cui corrono con le botti, e quindi sabato alle 19 c'è la qualifica e la sera alle 21:30 ci sono i Mai Dire Goku, che è il party dei cartoni animati più grande d'Italia, molto bello con le canzoni e le sigle dei cartoni. E poi domenica alle 15:30 c'è la corsa delle botti, alle 18 la sfilata delle borgate e alle 21:30 il DJ set per la festa delle borgate castelnovesi. Un bellissimo evento questo, vi ridò le coordinate: sagra della Sautissa, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, con anche tutto questo carrozzone del corteo, la corsa delle botti. Bello, bello evento. Ma non ho finito, perché un altro evento che mi ero tenuto lì è questa gran festa del Capunsel, che si tiene a Solferino, qua siamo in provincia di Mantova, e anche questo è un bel evento, una manifestazione che celebra la cucina povera della tradizione contadina. E questo Capunsel è una pasta rustica che viene fatta a mano, è una specie di piccolo gnocco di pane che viene insaporito col formaggio, spezie, noce moscata, e condito con burro fuso e salvia. Questa è la sua versione classica, la morte sua. E quindi durante la festa il paese si riempie di questo profumo, no? Ma anche delle tavolate, delle risate delle persone, le tensostrutture nei cortili antichi, insomma si mangia ovunque, trovate qua e là piatti tradizionali, dolci della zona, musica dal vivo, attività un po' per tutti, no? Come succede un po' in tutte queste feste ormai estive che si scatenano in questo periodo. Per tutti i dettagli del programma vi rimando alla loro pagina Facebook, che è Confraternita del Capunsel Solferino, e vi daranno tutte le delucidazioni. Fatevi condurre dal profumo di questo weekend, ovunque voi siate. Secondo me c'è un profumo in una piazza che vi tira. Ecco, in queste due qui a Solferino c'è il Capunsel, mentre invece a Castelnuovo Don Bosco ad Asti c'è il profumo della brace e della salsiccia. Buon divertimento, buon divertimento. Un po' di musica, Max, così mi faccio scendere un po' la fame, perché sto ingrassando solo al pensiero. A tra poco, vi aspetto qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, un applauso alle donne. Ecco, di fronte a questa notizia mi tolgo il cappello e dico chapeau, eccola. In Italia si laureano più donne, questo è il dato del 28esimo rapporto Alma Laurea, studiano meglio, ma nonostante questo lavorano meno. Questi sono i dati impietosi che emergono da questo rapporto. Dice che i laureati sono anche più consapevoli rispetto al passato, sono meno inclini ad accettare lavori precari o pagati una miseria. Questo è il primo dato che emerge da questo sondaggio, da questo studio, ma non è soltanto questo, naturalmente, perché poi c'è questa parentesi dedicata alle donne laureate, che sono sempre di più e sono più degli uomini, ma soprattutto al sud lavorano meno. Sono infatti, ma questo lo sappiamo chiaramente, gli uomini laureati ad avere più probabilità di trovare lavoro e di essere anche meglio remunerati, quindi abbiamo un gap di genere che ovviamente poi nel momento in cui arrivano i figli si accentua. Per quel che riguarda invece le aree di laurea, le donne sono molto più interessate a lauree linguistiche, psicologiche, meno nel settore informatico e ingegneristico. La differenza tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni non aiuta, ma anche questo lo sappiamo, gli uomini guadagnano in media 67 euro netti in più al mese. Per quanto riguarda il gap territoriale, invece, emerge che chi lavora al nord ha il 34,8% di probabilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. Ci sono coloro che scelgono di laurearsi. Per quel che riguarda le origini sociali, il 34,7% ha almeno un genitore già laureato tra quelli che vanno avanti con il ciclo di studi, e arriviamo al 46,3% se sono entrambi i genitori laureati o se sono corsi magistrali a ciclo unico. Insomma, i dati sono questi. Pensate un po' che i laureati di oggi sono anche molto meno accomodanti sulla scelta del lavoro, come dicevamo prima, sono molto più selettivi. Parliamo di 10,8 punti percentuali dal 2016 al 2025, con una disponibilità ad accettare un lavoro che non piace, che è scesa dall'87,2 al 74,6. Infine, il discorso economico: il 66,9% di chi si sta per laureare accetta un lavoro con una retribuzione netta mensile non inferiore ai 1500 euro netti, con il 75% degli uomini contro il 61,6% delle donne. Poi parla di altri dati, smart working, eccetera eccetera, ma io mi focalizzerei molto su questo aspetto. Cioè, le donne come sempre ci danno questo schiaffo morale, nel senso che studiano di più, arrivano meglio anche perché le valutazioni sono anche più alte. Poi bisogna anche capire un po' le discipline, perché tendenzialmente alcune discipline portano a lavori tipo quelle scientifiche tecniche un pochettino in maniera un po' più certa, usiamo le pinze, le discipline umanistiche sono un po' più complicate dal versante lavorativo. Comunque sia, signore, massimo applauso per voi, e noi che possiamo fare se non che unirci alla vostra battaglia per ridurre questo imbarazzante gap, anche a fronte degli evidenti risultati. Va bene, care, noi siamo qua per voi, se avete qualcosa da dire, priorità massima. 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Welcome back carissimi, pronti partenza via, altri eventi, altre feste, si vola nel Lazio. D'altronde signori, qua il weekend sta partendo, non possiamo perdere nemmeno un secondo perché le feste scalpitano. Tipo questa qui comincia proprio oggi, 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani. Siamo in quel di Talocci, che è un comune che sta in provincia di Rieti. Sono stato una sola volta nella mia vita a Rieti, ma ci tornerò, potrebbe essere l'occasione giusta, non ce la faccio, è troppo lontano, però prima o poi ci tornerò. Comunque, per chi è in zona, in questo primo weekend di luglio c'è questa sagra degli Stringozzi Talocciani, che celebra ovviamente la pasta fresca del territorio, oggi riconosciuti come prodotto deco. È una pasta fatta ovviamente con ingredienti molto semplici: acqua, farina di grano duro, olio extravergine di oliva e uova, e si distingue per un taglio quadrato che ricorda le stringhe di cuoio di un tempo utilizzati come lacci per le scarpe, dalle quali proprio prende il nome gli Stringozzi. Li mangio spessissimo, è una delle, proprio quando le trovo le prendo sempre, perché è una pasta che mi piace molto, assorbe molto bene il sugo. E va bene, detto questo, c'è un evento che offre serate danzanti, musica live, intrattenimento per i bambini, insieme ad un'area speciale dedicata agli artigiani e ai produttori locali, un mercatino in buona sostanza, con lo scopo come sempre di promuovere le tradizioni e i prodotti a chilometri zero. Quindi occasione meravigliosa per scoprire questo prodotto tutto speciale, che ovviamente viene servito in tante varianti diverse, il tutto nella zona del campo sportivo, in quel di Lariano. Eccala! Quindi pronti partenza via per goderci questa bella festicciola. Ma non ho finito, perché da qui rimango nel Lazio e vi presento l'ultima festa che mi è rimasta da raccontarvi questa settimana, che ci porta in quelle di Veiano, ed è Veiano e la pizza a fiamma. Mamma che meraviglia. Allora, premesso che sono molto molto bravi a fare gli eventi da queste parti, sono molto festaioli, sono sulla loro pagina Facebook, e domenica 5 tutto quanto si conclude con gli occhi al cielo. Parto dalla fine, ma perché è molto bello. Infatti vedrete volare i globi aerostatici tradizionali fatti interamente a mano dall'associazione Pizza a Fiamma, e si alzano sopra la notte tra gli applausi di tutti, e poi questa pizza che viene sfornata di continuo. E qua ecco che vado all'evento, che tra l'altro è anche all'interno di questo borgo medievale che si trasforma nelle sue architetture in tufo e nelle sue vie medievali, con dei momenti di spettacolo, arte, artigianato, no, rievocatori, eccetera eccetera. Però il clou della festa è questa pizza alla fiamma, una manifestazione che unisce il piacere della tavola al fascino di uno spettacolo scenografico, perché e tutto si trasforma in uno spazio conviviale illuminato da fiaccole e fiamme che creano un'atmosfera suggestiva e abbastanza fuori dal tempo, no? Proprio anche per la cornice in cui siamo. E c'è questa pizza a fiamma che è soffice e profumata, viene preparata sul momento secondo un'antica tradizione fornaia, può essere farcita con la mitica cicoria ripassata, cicorietta buona, abbinamento tradizionale per eccellenza, oppure con altri prodotti locali. Accanto a questo piatto i visitatori possono gustarsi i dolci della tradizione accompagnati da vino locale e tanta buona musica. Che bella festa che vi hanno apparecchiato. Poi come sempre qua sulla loro pagina Facebook io vi consiglio di andare, così avete tutto quanto il programma, anche degli spettacoli, della musica e di tutto quello che succederà, perché ci sono anche cose rionali, bei momenti di intrattenimento, eccetera eccetera eccetera. Molto bene cari, allora ricapitolando, in quel di Talocci vi aspettano per la 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani, siamo nei dintorni di Lariano, e invece in quel di Veiano, provincia di Viterbo, c'è Veiano e la pizza a fiamma. Spettacolo meraviglioso, musica, festa, medioevo, colori, ma che meraviglia di weekend che sta per cominciare. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Elena, Eni, Movi, sono solo alcuni degli amici che sono passati oggi dalla nostra pagina Facebook per interagire con noi. È così semplice, basta andarli cuori, messaggini, e noi siamo qua a vostra disposizione per ascoltarci ovunque voi siate attraverso la nostra splendida app di Radio Liscio, scaricabile per voi da tutti gli store gratuitamente per avere il meglio della nostra musica e tutti gli aggiornamenti. Se invece ancora non avete deciso che cosa fare questo fine settimana, siete nel posto giusto. Tra poco parte un viaggio meraviglioso che regione per regione ci racconterà i migliori eventi che si scateneranno in questo weekend. A tra poco, cari, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello sciismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina. Gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie. 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale, che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare. Sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando: benvenuto Max. Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati nella seconda ora del venerdì di Energia Contagiosa. Ci scrive Giuseppe dalla Sicilia che ci chiede: ma come si fa a vedere Radio Liscio in TV qua in Sicilia? Esattamente, ci saluta da Trapani, bella per te, chissà che meraviglia di caldo. E guarda, allora ci devi seguire sui social, devi seguirci, puoi guardare per esempio il meglio dei nostri spettacoli su YouTube, dove c'è la nostra pagina. Però per vederci in televisione, guarda, non ti dico niente, però ci sono novità siciliane nell'aria, non posso dire niente, ne parleremo forse a settembre, però belle notizie, perché il nostro mondo si evolve, tutti vogliono la nostra musica in giro per l'Italia ed è bellissimo essere al centro di questo progetto che mette insieme così tante persone, regioni, artisti, è veramente molto molto bello. Ciò detto, quindi le novità arriveranno, volevo parlarvi al volo del Galateo al bar. Mi sembra un argomento da venerdì molto facile. E allora dice che ci vuole educazione anche per bere il caffè al bar, no? Hai capito? E quindi arrivano un po' di consigli. Questo articolo l'ho pescato da 101. C'è sempre delle notizie molto carucce, divertenti. E qua dice che per prima cosa è buona educazione salutare prima di ordinare. Mi sembra il minimo, buongiorno, sai, un caffè, sai, che brutto. Quando ci si mette al bancone non è una scrivania, quindi non sopra chiavi, oggetti, portafogli, eccetera, eccetera. Dice: attenti alla brioche, è meglio mangiarla sopra il piattino, elegantoni, in modo da non sporcare. Uno dei temi più controversi è sempre l'uso del bagno. Il locale non è tenuto a offrirlo gratuitamente a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare della gentilezza. Beh, ci sta, che cavolo. Vabbè, il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima del caffè, hai capito? Prima, perché ti pulisce la bocca. Io molto spesso lo bevo dopo. E il cucchiaino andrebbe sempre usato, anche se si consuma senza zucchero, per girare e appoggiarlo poi sul piattino, hai capito? Ultima maleducazione al bar è la razzia di bustine di zucchero e i tovaglioli da portare a casa. Beh, queste cose non si possono vedere nel 2026. Però ci sarebbe un altro aspetto da sottolinearsi: quando si fa pagare il caffè, secondo me ci sono delle cifre che il caffè non può superare proprio per legge costituzionale. Ormai ci siamo abituati a pagare il caffè 1,20 euro. Io capisco i baristi, però c'è, cioè, il caffè secondo me massimo deve costare 1 euro, anche se ormai se ne trovano pochissimi. Ma l'assurdità: l'altro giorno vado a pagare, ho chiesto un caffè 1,30 euro, gli ho detto: guardi, era macchiato, il caffè macchiato. Mi ha caricato 10 centesimi, 1,40 euro, 10 centesimi in più perché il caffè era macchiato. Ecco, sta cosa io proprio mi sono cadute le braccia, diciamo così. Vabbè, insomma, mi raccomando, educati quando bevete il caffè, perché altrimenti vi tirano le orecchie quelli del Galateo. Va bene, cari, ho finito con le chiacchiere da bar, letteralmente. Da qui in poi è tutta una festa. Ci lanciamo nel weekend, rivediamo tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per partire lì a minuti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, finalmente si parte per questo fantastico viaggio in giro per l'Italia. Rivediamo tutti gli eventi che stanno per partire in questo fine settimana che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. E allora salite a bordo che si parte, prima tappa Macugnaga, Verbagno, Cusio, Ossola. Siamo in quel del Piemonte dove prende il via questo weekend la 37esima fiera di San Bernardo, tradizionali sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, in questa manifestazione che fonde la tradizione della vita alpina e comunitaria a tante tradizioni ovviamente di questo territorio. Ovviamente sempre anche un'occasione per perdersi tra i prodotti di questo territorio: formaggi d'alpeggio, miele, liquori, manufatti in legno, insomma ce n'è davvero per tutti, sfilate in costume, musica tradizionale. Un bellissimo evento se passate dalle parti di Macugnaga. Se invece siete in Liguria, a Mioglia, nell'entroterra ligure, provincia di Savona, c'è la sagra dello gnocco, gustosissima, a queste parti se ne intendono. Immaginate i fusi, questi gnocchi con i meravigliosi pesti del territorio, accompagnati da vermentini e pigati. È una festa meravigliosa, ovviamente poi farcita da musica, divertimento, ma questo vale un po' per tutte le feste che vi ho raccontato in questa settimana. Ormai le feste estive sono così piene di allegria, feste, musica, band da tutte le parti. Via nel Lazio per la decima edizione della Cellittata Larianense. Siamo a Lariano in provincia di Roma e questa è una bellissima festa dove c'è la Cellittata, no? Questo piatto legato alla cucina contadina locale, che fondamentalmente è un gustoso tipo di pasta molto accogliente per i nostri sughi. E allora ecco qua che tutto quanto è pronto per partire e vi aspettano in questo fine settimana, ultima occasione per gustarseli a pranzo e a cena. Rimaniamo nel Lazio, ce ne andiamo, perché Lariano è in provincia di Roma, ce ne andiamo invece a Pescia Romana, provincia di Viterbo, per la 37esima edizione della Sagra del Melone, che in questo periodo caldissimo ci sta proprio bene per il suo dolce gusto, la sua freschezza e anche la qualità che caratterizzano questa zona fertilissima di meloni a due passi dal mare. Quindi anche in questa occasione, ovviamente non solo meloni ma tanti prodotti del territorio pronti, fatti per voi in questa meravigliosa Pescia Romana, che è uno degli appuntamenti, questa Sagra del Melone, più rappresentativi del territorio maremmano. Molto bene, da qui chiudiamo con il Lazio, ma solo per adesso perché mi sa che ci torneremo dopo, e ci trasferiamo in Lombardia. Andiamo alla 41esima edizione del Chapelle d'Oro, in quel di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio. E di cosa si tratta? Il nome viene dall'antico cappello della tradizione contadina ed è una manifestazione che premia le eccellenze gastronomiche del territorio. Quindi il borgo si trasforma in un percorso a tappe tra cortili, piazze e cantine, dove possiamo assaggiare un sacco di vini valtellinesi, pizzocche, risciate, salumi, formaggi e dolci locali. Provincia di Sondrio, Castione Andevenno, Chapelle d'Oro, 41esima edizione. Via veloci veloci ad Altopascio in Toscana, qui oggi si salta da un posto all'altro velocissimi, dove vi attendono per la 48esima edizione della Sagra del Cacciucco. Siamo in provincia di Lucca, me l'ero quasi dimenticata, ma come ho potuto. Ultimo weekend per vivere questo evento, dove in queste mega tavolate trovate questo cacciucco tradizionale fatto come si faceva una volta, quindi proprio un pieno ricco di pesce gustosissimo. Eccola, super appuntamento gastronomico per tutto il weekend. Sempre poi in provincia di Lucca c'è un'altra festa invece dedicata all'entroterra, ovvero la 39esima Sagra della Zuppa Contadina. Questa si tiene a Massarosa, questo piatto della tradizione toscana molto semplice, contadino, col pane e i legumi, ma veramente ho la foto davanti, ti fa perdere via. Anche in questo caso ovviamente tanta musica, spettacoli e divertimento. E ho ancora qualche secondo per portarvi in quel di Forlimpopoli, che sta in provincia di Forlì Cesena, dove si celebra la 30esima festa artusiana, un evento molto sentito, ovviamente dedicato a Pellegrino Artusi e al suo celebre manuale artusiano, La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene. E praticamente qua troverete un sacco di cuochi, cuoche e proloco eccetera, che in omaggio a tutto questo prepareranno un sacco di piatti della tradizione emiliana: cappelletti, passatelli, carne succulenti, dolci della nonna, il tutto a accompagnato da vini del territorio. Hai capito qua quanta roba che c'è in giro e quanta ancora ne deve arrivare? State lì, un po' di musica per voi e torno con il meglio del weekend.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: voce per dire ti amo.
1: E rieccoci qua, carissimi, il viaggio continua, il viaggio verso fine settimana e tutte le sue meravigliose feste. E allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero da Picinisco, in provincia di Frosinone, dove si scatena la festa di Pastorizia in Festival per tutto il fine settimana. È già cominciata, ovviamente è un evento che racconta l'anima più profonda della Valle di Comino e questo legame tra uomo, animali e montagna, e quindi un evento pastorale non come semplice memoria del passato, ma proprio come vita pratica fatta di saperi e gesti quotidiani che vi racconteranno appunto in questo fine settimana in quel di Picinisco in Pastorizia in Festival, provincia di Frosinone. Da qua due eventi meravigliosi che si tengono nelle Marche, vi ci ho portati in settimana, e sono il primo a Monte San Vito in provincia di Ancona, la 27esima sagra del porchetto, ovviamente un evento dedicato alla porchetta, fragrante, croccante fuori, morbida e succosa dentro. Ecco qua, se a tutto questo ci accompagnate musica, balli, giochi e momenti di socialità, trasformiamo tutto questo in una bella tavolata estiva in quel di Monte San Vito per gustarvi questa festa, mentre invece sempre in provincia di Ancona si celebra un altro prodotto in quel di Pianello di Ostra, la 20esima sagra del passatello, che viene preparato in tanti modi, con zucchine e gamberetti, condite alla norcina o nel classico brodo, insomma se siete appassionati di questo prodotto meraviglioso, eccolo qua il posto giusto per voi, Pianello di Ostra. E via, pronti per un trittico di feste toscane, tre celebrazioni meravigliose, la prima la sagra del Bico in quel di Piazze in provincia di Siena, con questo bico che è una specie di mix tra una piadina e una torta al testo, che viene farcita ovviamente con la qualunque visto il posto in cui siamo, e poi ci buttano dentro festa, musica, eccetera eccetera eccetera. E poi un'altra bellissima festa sempre da quelle parti, più o meno ci spostiamo un po' da Siena, passiamo a Firenze, siamo a San Pancrazio per la 39esima sagra della brioche congelato artigianale. Cioè qua ti buttano dentro tutta una serie di prodotti del territorio, no? Piatti toscani di quelli gustosi, e poi chiudono e farciscono il tutto con questa meravigliosa brioche morbida, ripieno di questo gelato fatto da Mastri Gelatai, perfino la panna e fresca fatta in casa, meraviglia delle meraviglie. Va bene cari, un salto veloce in Umbria e di nuovo nelle Marche, prima a Porto San Giorgio, dove si celebra la festa di Proloco in Festa, e diciamo l'immagine che rappresenta tutto questo è un piatto di tagliolini con sopra una grattata di tartufo, quindi tanta roba. Siamo nella zona di Fermo, e poi da qui ce ne andiamo alla 18esima sagra della bozza e delle carni alla brace. Cioè, qua siamo passati in Umbria, siamo a Cerqueto, che è una frazione di Masciano. E questa festa me la ricordo ancora perché mi ha lasciato proprio l'acquolina in bocca, proprio la barbozza e questo guanciale gustosissimo, e poi carni alla brace, bistecche, come se non ci fosse un domani. Il posto giusto per tutti voi carnivori del weekend, questa Cerqueto in provincia di Perugia. E con gli ultimi secondi che ho vi porto fino in Trentino, perché c'è anche qua un bel evento, siamo nella Val di Cembra, esattamente in quel di Cembra Lisignano, provincia di Trento, giusto appunto, dove c'è la 32esima rassegna Müller Thurgau, vino di montagna, un racconto bellissimo di questo vino che si arrampica proprio su pareti difficili da coltivare, ma è proprio lì che viene fuori la grande qualità, che in questa rassegna vi verrà presentata insieme ovviamente a tutte le specialità trentine del caso. Mamma mia, posto che vai, festa che c'è, è una meraviglia sto weekend, e altri eventi, gli ultimi, arriveranno tra pochissimo. Vi aspetto sempre qua, nel frattempo vi solletico con un po' delle nostre orchestre.

Carissimi, siamo ai blocchi di partenza, pronti per partire verso questo fine settimana che ormai sta per cominciare. Meraviglia delle meraviglie, ovunque voi siate, ecco a voi gli ultimi eventi a calendario per oggi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Il nostro viaggio riprende dalla 50esima sagra dell'Oliva Dolce Matraia in quel di Capannori, provincia di Lucca. Altro evento meraviglioso anche questo, dedicata a questa oliva molto dolce, croccante, gustosa, proprio simbolo della cultura contadina delle colline lucchesi. E ovviamente occasione anche qua, come sempre, per far sfoggio di altri prodotti del territorio e begli spettacoli musicali. Meraviglia. Da qui ce ne andiamo sempre in Toscana. Wow, che foto! In quella di Pavana, provincia di Pistoia, perché c'è la festa della Fiorentina. E qua non devo dire niente. Proprio griglie su griglie di braci che viaggiano come se non ci fosse un domani, riempiendo l'atmosfera di profumo di carne con la musica di sottofondo, come le classiche feste estive vogliono. E per concludere con questo trittico toscano, 14esima sagra dello Stringozzo alla Cinta Senese in quel di Buti, ovviamente provincia di Siena. Piatto tipico questo piatto di pasta, ovviamente lo Stringozzo, o detto anche strozza prete con la Cinta Senese, insomma tutto organizzato dalla Contrada Pievania. Bell'evento anche questo, super gustoso. E da qua ce ne andiamo alle feste raccontate oggi, veloce, la gran festa del Capunsel in quel di Solferino in provincia di Mantova, dove appunto si celebra questo prodotto molto particolare, questa specie di gnocchettino di pane con formaggio, spezie, noce moscata. È simbolo appunto della cucina povera, della tradizione contadina di questi territori. Da qua ci spostiamo alla sagra della Sautissa in quel di Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, dove ad essere celebrata giusto appunto è la salsiccia, che ve lo dico a fare, è gustosissima anche da queste parti, gran profumo di carne un po' dappertutto. E poi la sagra degli Stringozzi Talocciani, qui siamo scesi in quel di Talocci, siamo nel Lazio in provincia di Roma, anche questa grande tipicità del territorio, questo taglio quadrato di questa pasta che sembrano proprio delle stringhe di cuoio, ecco da dove arriva il nome degli Stringozzi. E Talocciani è il luogo in cui siamo, poi mercatini artigianali e tante altre cose vi aspettano nei dintorni. E infine questo Veiano e la pizza alla fiamma in questo luogo appunto che si chiama Veiano, non ci sono mai stato, in provincia di Viterbo, ed ecco qua che la pizza viene cotta secondo antica tradizione e poi c'è un bellissimo spettacolo la sera con questi palloni aerostatici che vengono lanciati verso il cielo, il tutto contornato di musica, una bella festa estiva con spettacoli serali, attività per tutti, intrattenimento, insomma ciliegina sulla torta per un fine settimana perfetto. Carissimi, questi sono davvero tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato qua dalle parti di Energia Contagiosa. Vi ricordo che li trovate tutti quanti nei nostri racconti quotidiani sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Spero davvero di aver centrato come un cupido delle sagre l'evento giusto al centro del vostro cuore. Bene cari, a tra poco per i saluti, rifiatiamo un po' con un po' di musica, anzi non rifiatiamo, buttiamoci in pista e balliamo, celebriamo così l'inizio del fine settimana.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana. Benvenuto luglio, benvenuto primo weekend di luglio. Veramente, vi auguro che sia eccezionale. Vi auguro soprattutto di non dover perdere troppe ore nel traffico, perché so già che molti partiranno per le vacanze. L'Italia ovviamente sarà invasa di turisti, di feste. Ma è bello così, no? È luglio, il mese più bello secondo me dell'anno. Proprio quel cuscinetto tra giugno e agosto che ti fa respirare proprio il pieno delle estate. Allora gustatevelo ovunque voi andrete, portate con voi Radio Liscio nella vostra tasca, nel vostro telefono, nella vostra radio, nella vostra macchina. Noi siamo sempre con voi a farvi da colonna sonora per questi fine settimana. Spero che gli eventi che vi ho segnalato veramente vi diano gioia e soddisfazioni, e se volete condividete con noi il vostro weekend sulle nostre pagine di Radio Liscio su Facebook e su Instagram. Non mi resta che ringraziarvi per tutta questa bellissima settimana insieme, per tutti i vostri messaggi, e fatemi ringraziare anche dalla regia il nostro Max Quarti. Che sia un weekend splendido carissimi, ci si rivede qua lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, statevi bene, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone, va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, nella capitale, ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza, caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo, Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi, un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli, alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di

0: Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta nei sedicesimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto, ero bersagliere io, E poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello,
1: Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto uns nin scor, cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice è come un lavoro, è un lavoro anche il mio, e quindi se lui viene a cantare con me io gli do totte, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto ma dove sei andato? Mi sono licenziato. Ma tu sei pazzo? No, poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere. Saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi. L'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze

0: Se sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa. Lewis Hamilton griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

sintonizzati sulle onde, sulle frequenze di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1. Siamo collegati con tutta l'Italia, anche con i dispositivi mobili, con Alexa che salutiamo, e salutiamo anche tutte le persone che si chiamano Alessia in italiano, che sarebbe il nome inglese americano di Alexa. Quindi quando menzioniamo Alexa sappiamo che coinvolgiamo anche voi. Siamo felici di essere insieme e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza questa nave fatta di canzoni da ballo, fatta di canzoni generazionali, fatta di canzoni da cantare con la chitarra, e soprattutto con il 331-335-6565 disponibile per chi volesse scriverci qualsiasi cosa, magari anche un aneddoto di vita vissuta, o un saluto, o magari un compleanno, o una ricorrenza, o magari qual è la canzone preferita e cosa vi ricorda di bello, appunto attraverso la messaggistica e non la telefonata, perché non c'è più il telefono, prima ci hanno tagliato il filo, poi ci hanno rubato il telefono e di conseguenza ci arrivano solamente gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro percorso con appunto le tante canzoni. Abbiamo appena mescolato le carte e andiamo a pescare la prima. Arriva la generazione X, coloro che sono nati tra il 1979 e il 1965, in questo range di età, si ricorderanno Lucio Dalla con Francesco De Gregori e la canzone dal titolo Cosa Sarà, con l'accento sulla parola di Wilmer Modà. E continuiamo partendo da qua.

sassofono, che è uno strumento eclettico. Il sassofono lo utilizziamo nel liscio, oppure nelle sessioni quando ci sono le sezioni fiati, e anche per fare dei fraseggi, dei canti, dei motivi, come in questo caso su Cosa Sarà, brano del 1978, con la collaborazione appunto di Francesco De Gregori, con la quale sono molto amici. Una canzone scritta anche con la collaborazione di Ron e Lucio Dalla. Con Francesco De Gregori hanno fatto anche dei concerti insieme, dei tour, e ricordo di averli visti qualche anno fa, parlo di circa 20 anni fa a Torino, proprio in Piazza Castello, c'era Lucio Dalla con appunto Francesco De Gregori. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato è una riflessione esistenziale sui misteri della vita e le emozioni umane, presentata come un enigma quotidiano che ha unito i due artisti in un inno alla condivisione, che l'opposto della condivisione, posso dirla Marco, questa l'opposto della condivisione è la con moltiplicazione. Va bene, l'abbiamo detta, se vi ha fatto ridere, no, niente, pensavo, cioè, la regia non l'ha presa bene, cioè, è partito il primo pugno nella giornata di quest'oggi. Canzone molto bella della generazione X. Nel 78 nasceva il personaggio di Sandra Mondaini, lo Sbirulino, che io non ho visto Sbirulino, lo diciamo ai ragazzi giovani che magari non hanno vissuto questo periodo, questa fase di vita. Lo Sbirulino era un personaggio davvero bellissimo, simpaticissimo, di Sandra Mondaini, e consigliamo di andarlo a cercare, magari in rete, documentatevi, gustatevi questo personaggio che è nato nel programma Io e la Befana e fu abbinato alla Lotteria Italia, perché in quell'anno c'era appunto lo Sbirulino con la Lotteria Italia, che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i piccolini, appunto questo personaggio di Sbirulino. Quindi ragazzi giovani di oggi sicuramente non saprete chi è Sbirulino, fate un salto, prendete la curiosità per mano e navigate in rete alla ricerca appunto di un po' del passato, un po' di storia della televisione, di personaggi che sono davvero un punto cardine della televisione italiana. E Sandra Mondaini insieme a Raimondo Vianello ovviamente in coppia lo sono stati, ma in questo caso la nascita di Sbirulino nel 1978 è qualcosa di bellissimo. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio musicale, peschiamo la carta, orchestra da ballo contemporanea, arriva Roberto Polisano, Non ti muovere. Non vi muovete, resta dove sei, fermo impassibile che la canzone sta per partire. Fermi tutti, resta dove sei.

Fedele Roberto Polisano, ora potete tornare a muovervi, ora è concesso questa canzone che fa parte dell'ultimo lavoro discografico di Roberto Polisano, che è stata protagonista sicuramente quest'estate un po' in tutto il nord Italia. E vi ricordo anche di seguire le tantissime iniziative di Radio Liscio attraverso il sito, la possibilità di diretta direttamente dalle feste in piazza. Per coloro che hanno organizzato, c'è la possibilità di avere il Radio Liscio Summer Tour nel proprio comune, con appunto le telecamere di Radio Liscio che trasmettono in televisione, quindi si assapora quello che è la bellezza della diretta, e soprattutto si dà valore ai territori, alle proprie peculiarità, ai propri prodotti tipici che tante volte magari non valorizziamo. E abbiamo scoperto da statistiche che il numero delle persone che vengono a visitare l'Italia, o meglio i turisti, superano di gran lunga il numero nostro della popolazione, quindi vuol dire che l'Italia è un paese importante dal punto di vista dell'attenzione per il turismo, quindi vuol dire il cibo buono, i posti belli, mare, montagne e soprattutto la buona musica. E quando parliamo di musica e parliamo di tradizione, di musica da ballo, non sbagliamo mai, perché siamo un genere italiano che fa ballare abbracciati e trasmette allegria. Quindi tutti quelli che anche vanno il sabato sera alla Peschiera, quando arrivano alle 9 sono in uno stato d'animo della settimana, e quando vanno a casa sono felici e contenti. Questo è davvero molto importante. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo dopo cosa sarà? E resta dove sei, questa potrebbe essere la canzone giusta.

qui ci stava bene il cia-cia-cia finale e l'abbiamo fatto. Ci siamo fatti coinvolgere, ci siamo stati, suonava un pochettino male. Era quando di Tony Renis, questo grande successo che ci riporta indietro al 1962. Ci sono canzoni che davvero sono sempre contemporanee, vengono scritte, lanciate in un anno, però poi perdono la collocazione del tempo perché sono davvero sempre contemporanee. Questa fu presentata al Sanremo in coppia con Emilio Pericoli, concludendo la manifestazione al quarto posto. E quando arrivi quarto dici: mannaggia, non sono andata a casa con nulla. Forse c'è il premio di legno, perché c'è oro, bronzo, oro, argento, bronzo e forse legno. Altra canzone, Generazione Silenziosa, Vilma De Angelis con Nessuno, ti giuro, nessuno, ma proprio resta dove sei e poi nessuno. Ha un senso compiuto, eh? Giochiamo su questi titoli creando delle frasi.

La decisione presa, ti amo, punto e basta. E noi vi amiamo che siete all'ascolto, che siamo in tantissimi, che cresciamo e divulghiamo questo verbo della musica da ballo, di portare avanti le tradizioni, che nelle tradizioni troviamo quelli che sono i nostri valori. Abbiamo anche ascoltato Nessuno nella versione di Vilma De Angelis, mentre la canzone Nessuno, che fa parte della generazione silenziosa Baby Boomers, è una canzone che è stata presentata al Sanremo del 59. In quell'anno c'è un fatto simpatico che ne parlavamo un attimino con il nostro Marco Sasso De Tolcigna, che anche lui dice non lo sapevo questa cosa. Allora andiamo a ritrovare dove è andata la notizia, eccolo qua. Ci fu lo scandalo dei jeans in quell'anno, perché quando arriva una cosa nuova, prima del giudizio obiettivo abbiamo il pregiudizio, quindi non l'accettiamo, le novità non ci piacciono, poi piano piano quando le assimiliamo in realtà cambiamo opinione. E all'epoca i jeans erano visti con sospetto, tanto che alcuni presidi di uffici pubblici ne vietavano l'uso, quindi non potevi entrare se avevi jeans, perché erano considerati indecorosi, era un abito che valeva poco. Però il pregiudizio svanì solo quando Gianni Agnelli iniziò a indossarli in pubblico, definendoli un capo pratico e libero. Di conseguenza, quando qualcuno di importante li utilizzò, si prese coraggio per magari dire aspetta, rivalutiamo un attimino questo pregiudizio che abbiamo, e hanno iniziato così a indossarli in pubblico tranquillamente. E oggi il jeans davvero fa parte del nostro quotidiano, per andare in giro, per anche situazioni casual eleganti. Davvero il jeans ha dato quell'indirizzo. Quando uno si vuole vestire casual elegante, il jeans è consigliato. Quindi davvero bella questa notizia, e grazie a Gianni Agnelli che li indossò in quel 1959 e fece cambiare un po' questo paradigma sul jeans. Altra carta, altra canzone, procediamo, che vedo quasi l'archeologia del liscio che ci raggiunge con il suo contributo consueto, che arriva quando raggiungiamo metà del nostro viaggio. Generazione Millennials, Gigi D'Alessio. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, è la paura di quel temporale senza l'ombrello. Bella canzone, anni 2000, andiamo qui a documentarci.

diciamoglielo mai. Gigi D'Alessio, ho sparato che fosse nata intorno al 2000, era proprio il 2000 preciso, presentato al Festival di Sanremo, il brano che ha segnato, diciamo, la carriera di Gigi D'Alessio, quella canzone che ti arriva e che ti cambia la vita, e ancora oggi quando fai concerti questa canzone davvero è qualcosa di memorabile, che è entrato nel collettivo a tal punto che spesso e volentieri non la canta neanche più dal microfono al pubblico e il pubblico la canta. Racconta di un amore segreto addormentato, esprimendo sentimenti di vulnerabilità e la paura di rivelare le proprie emozioni per non essere ferite. Questo è un po' un timore che si attraversa nell'adolescenza, il fattore di ma se mi sbilancio e mi dici di no, è meglio rimanere nel dubbio, fa meno male. E oltretutto un aneddoto simpatico di Gigi D'Alessio, che prima di diventare famoso del successo di Sanremo fu ospite a Prima Antenna nel programma di Macedonia Musicale condotto ai tempi da Cristina Campi, ed era di giovanissima, appunto, si augurava un grande successo, e quella trasmissione gli ha poi portato fortuna, perché appunto partecipò al Festival di Sanremo di lì a poco, e questo è tutt'oggi è uno dei cantanti italiani più amati in Italia. È il momento, Marco? Sì, direi di sì, vista l'ora e vista anche la mano che ci dice ciao, sono l'archeologia del liscio, quando mi mandi il segnale? Lanciamo il segnale. Quest'oggi ci gustiamo Franco Bergamini, il papà di Luca, che tuttora ha l'orchestra in Romagna, Nebbia in Valpadana, e la canzone, prego, archeologia.

Eder al Valser, nebbia in Valpadana. E cosa consigliamo se si va in Valpadana e c'è la nebbia? Di viaggiare sempre in macchina con il coltello. Possiamo dirlo, Marco, questo? Sì, l'abbiamo detto. Il coltello in macchina è sempre consigliato, soprattutto nei periodi invernali, perché se c'è nebbia la si taglia col coltello. Questa ti è piaciuta? Questa metti, cioè, qui le risate dovrebbero proprio partire in automatico, proprio andare, elargirsi al nostro pubblico che ci segue. Radio. Niente, fa... vabbè, in diretta, quando siamo in diretta queste cose ci scappano e tutto quello che ci passa per la mente lo diciamo, non c'è la facoltà di dire no, aspetta, questa roba rifacciamola perché non c'entra nulla, anzi facciamoci salvare dalla prossima carta. E arriva la canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone di Massimo Ranieri, una canzone che a nostro avviso è molto bella, non ha avuto magari un successo commerciale ai livelli di Erba di casa mia, di Perdere l'amore, di tante altre, però secondo me è una canzone romantica, è una canzone che ha un suo fascino particolare. La minore si intitola Per una donna.

una donna, canzone molto bella. Cosa non si farebbe per una donna? Canzone che l'ha lanciato Massimo Ranieri nel 1975. La canzone che dà appunto il titolo ai tempi al 33 giri è scritta da Giancarlo Bigazzi con Gaetano Toto Savio e Federico Polito, che sono appunto i genitori delle canzoni, perché le canzoni tante volte vengono interpretate dai cantanti, ma gli effettivi genitori sono poi gli autori. Una romantica e malinconica ballata in stile melodico. Altra canzone, procediamo con la generazione boomers, la traversiamo con Adriano Celentano, Stai lontana da me.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Questa canzone, oltre che farci sorridere per la bellezza del video, per la simpatia di maccheroni che ballano, che si tuffano nella piscina di pomodoro di Alex Biondi, è anche una canzone che ci mette una certa fame. Ricordandovi che Alex Biondi, spesso e volentieri protagonista con Samantha, con l'appetito vien cantando dalle 13 alle 14 su Prima Antenna tutti i giorni, e ci sono anch'io che li accompagno musicalmente, ci divertiamo in onda e fuori onda. La fuori onda è quando vanno le canzoni in ascolto, è davvero uno spasso, un momento catartico, divertente, un'ora del pranzo da vivere spensierati, come dovrebbe essere appunto il momento in cui mangiamo. Allora, era il 1962 invece la canzone di Stai Lontana da Me di Adriano Celentano, anno in cui la generazione baby boomer si è cresciuta con Diabolik, perché ci fu proprio l'esordio in quell'anno, ci fu la sua comparsa nelle prime edicole, il primo numero di fumetti di Diabolik creato dalle sorelle Giussani, il ladro mascherato che diventa subito un'icona del fumetto italiano. Davvero questo mistero, questo personaggio un po' tenebroso che siamo un po' affascinati dalle cose oscure e quei fumetti che ci fanno dormire con il patema d'animo, no? Si è cresciuti così, secondo me, la generazione dei baby boomers, quando appunto leggevano questo fumetto, ci creava un po' quest'ansia nella lettura. Altra canzone, che i minuti vanno veloci, mamma mia, vorremmo fermare il tempo. Ritorna la generazione X, Riccardo Fogli. Che ne sai? Che ne sai, Riccardo Fogli? Che ne sai? Diccelo con questa canzone, faccelo sapere. Che ne sai? Ah, questa è bella. La

Riccardo Fogli, canzone scritta nel 1979 da Maurizio Fabrizi, che racconta un pochettino la nostalgia che affronta la fine di un amore, la sofferenza interiore. E in quell'anno ci fu un caso che va letto. Questo va letto perché Pupo, un'esperienza di Pupo, durante uno spettacolo in Sicilia, arrivò in ritardo perché il luogo del concerto non era segnato sulle mappe. Ai tempi non c'era il Google Maps come adesso, che abbiamo il telefono che ci guida proprio sul posto e ci mette proprio lì, cioè sul tavolo, in quel preciso istante. La folla, spazientita per il ritardo, assalì il palco e lui si difese usando la sua chitarra come scudo contro i fan. Questi sono degli aneddoti di vita che oggi è un po' più difficile perché appunto la tecnologia aiuta, ma una volta bisognava seguire le mappe con la cautela e la pazienza, e se sbagliavi l'uscita erano dolori, dovevi un attimino ritrovarti, riorganizzarti un po'. Diciamo che i viaggi erano un'impresa. Siamo giunti al termine, guardando il tempo, ringraziandovi sempre che siete con noi, che ci permettete di entrare nelle vostre case. Un grazie a Marco Sasso, ci risentiremo e ci rivedremo, ovviamente ci risentiamo in radio e ci rivediamo in televisione domani alla stessa ora. Concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Elena Cammarone con Ancora un bacio, l'ultimo bacio, e a domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia, oggi bollini gialli, solo 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo, Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni, allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi due brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: Era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso, eh?

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e non sono

Nobil Donna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni, con Raul Casadei e la sua orchestra, che telenovela è, e a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla reimmigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
4: L'economia.
3: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi.

0: bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
1: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti e questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati ma anche pubblici che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo non più accettabile.
0: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione, indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooks B 6-4, 6-3, 6-4. Il prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
3: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera

0: sera troverebbe poi la vincente di Australia-Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata!
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti.

Sera mi faceva addormentare. Poi mi nascondevi in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto, ero bersagliere io, E poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello al Festival di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto uns nin scor, cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse, guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice, è come un lavoro anche il mio. E quindi se lui viene a cantare con me, io gli do tot, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto, ma dove sei andato? Mi sono licenziato. Ma tu sei pazzo? No, dico, a posto. Poi niente, poi ho cominciato la mia carriera con il maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente una...

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso, eh?

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono cambiata.

Nobil Donna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni, con Raul Casadei e la sua orchestra. Che telenovela è? E a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre

Ciao gente, buon venerdì 3 luglio 2026. Stamattina per me è una mattinata, come dire, un po' più complicata del solito. Capitano quelle notti dove si dorme meno o non si capisce perché. Magari uno ha dormito bene ma si sveglia un po', diciamo, adoperando un termine molto radiofonico, rimbambito. Ecco, e stamattina io ho fatto fatica. Il Ching invece è bello, tonico, rampante, pronto, lo vedo, sveglio, attivo nella sua aria condizionata biellese. Allora, oggi ultimo giorno della settimana. Bruttissime notizie sul campo della meteorologia, perché è la prima cosa che leggo prima di iniziare la trasmissione. Dal 10 di luglio, quindi oggi siamo al 3, fra una settimana ritorniamo allo stracaldo, più o meno come giugno, un pelino meno, ma saranno ancora 10-15 giorni, perché pare che il gobbo di Algeri, come lo chiamano, l'anticiclone africano, si ripiazzerà e starà lì bello comodo sull'Europa dicendo: e chi mi muove da qui? Ho tutto, ho dei bei panorami, si mangia bene, c'è l'acqua che la posso succhiare dappertutto, ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Io sono in piazza qua, bevo l'acqua che c'è, mangio i cibi buoni della Francia, dell'Italia, della Spagna, Germania un po' meno, in Austria mangio la Sacher e mi piazzo qui bello, solido e divertito. Per cui riprepariamoci a notti calde, difficili in cui dormire, e soprattutto ai problemi dell'elettricità che ci saranno soprattutto da noi in Italia, perché effettivamente cominciano ad esserci delle dichiarazioni che con questo cambiamento climatico, con questi calori estivi, la struttura elettrica dell'Italia non è più all'altezza, perché tutti i cavi passano, quelli soprattutto interrati, 1,5 metri sottoterra, ma se la terra si scalda troppo, anche i cavi si scaldano anche loro, e automaticamente la corrente si disperde, succedono i pasticci, per cui quando entrano in funzione tutti i climatizzatori, perché si stanno diffondendo sempre più i climatizzatori, non si riesce a fare una distribuzione dell'elettricità come si deve. Quantomeno questo scrivono tutti i giornali, e anche i più importanti, pensiamo poi a livello locale. Va bene, inutile pruriginare, come dicono quelli che parlano con un lessico di livello, è inutile andare a precorrere i tempi, viviamoli man mano che ci saltano addosso. Oggi 3 di luglio 2026 è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 a fine anno, ed è San Tommaso. Io finché non vedo non ci credo. Fu quello che disse: no, Gesù non è risorto, dai, non venitevi a raccontare delle balle. E 8 giorni dopo Gesù gli appare, dopo che era risorto, e dice: dai, tocca le ferite, tocca, vedi che sono io. Allora San Tommaso disse: oh mio buon Gesù, oh bentornato, e lì fu obbligato a crederci. Però finché non l'ha visto e non ha toccato le ferite non ci credeva. Da lì la leggenda di San Tommaso l'incredulo. Giornata mondiale, oggi giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Ecco, io sono un antesignano ormai da qualche anno. Quando vado a fare la spesa, cerco sempre di usare dei sacchetti belli grandi, quelli robusti, di carta. Perché poi, soprattutto d'inverno, li porto a casa e quando sono deteriorati servono per accendere il fuoco nel camino. Fantastici.
Va bene, siamo al primo disco di oggi. Oggi ci sono novità. Il Cinghia continua, siccome andrà in onda una roba che ha fatto lui oggi in anteprima, per la prima volta, per cui continua, sono già da ieri, mi manda anche i messaggi su WhatsApp dicendo: "Oh, domani debutta", ve lo dirò quando debutta, fra due dischi. Il primo è Acqua di Mare, ci siamo in piena stagione estiva, l'acqua di mare come la vede la Lara Agostini.

Acqua di mare di Lara Agostini. Vengo dileggiato da tutta la truppa di Radio Liscio. So che mi stava dicendo il Cinghia che il Supremo ha detto: ma che faccia che ha stamattina, che sa cosa ha fatto stanotte? Oh, non ho fatto niente, ho dormito io tranquillo, ma stamattina si vede che le turbe del tempo hanno segnato la barba. Ho detto che fino a lunedì non la faccio, perché io 2 settimane d'inverno e 2 settimane d'estate di fila lascio riposare la pelle. Quindi l'ho detto, ve l'ho dichiarato, perché io le cose quando le faccio le dichiaro, non mi nascondo dietro al dito, e lunedì mattina mi vedrete rasato di fresco e in piena forma. Ma oggi ancora sto a... che poi comincia già a darmi fastidio, perché oltre un certo limite comincio a grottare da fastidio. Allora, bentornati Ettore e Cinghia. Dopo 2 giorni di blackout vi rivedo. Potrei ascoltare Un'estate al mare? Ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare di Giuni Russo. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Dai, ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare. Comunque sì, siccome questa è Canzoni senza frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Lition Summer Edition, per la rima, di mare ne avrai a bizzeffe, almeno fino a Ferragosto. Poi c'è, ciao Ettore, il collegamento in Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato per festeggiare. Cantiamo, aspetta che tiro via sta roba qui che viene a uscire dall'installazione. Sì, ma cosa viene a rompere le scatole? Quit, molla, lì. Il Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato per festeggiare. Cantiamo luglio col bene che ti voglio tel chi che le riva con variante. No, meglio ascoltare Riccardo Del Turco se possibile. Un saluto a tutti, Silvano di Bussarsizio. Tanti saluti da Irma di Imperia, Irma la dolce, e buona trasmissione, grazie Irma. Stamattina in Radio Liscio Visione, sempre con molta calma. Un saluto ai colleghi in ufficio, Giancarlo D'Alesa. Allora, questo è in pensione da 3 giorni, dal 1° di luglio, e mi ricorda Alberto Sordi nei Vitelloni. Lavoratori, ai colleghi in ufficio, il Giancarlo D'Alesa, chissà come ti amano in ufficio. Ciao Ettore, Max di Albenga, ciao Max, buon fine settimana da Mimmo, ciao Mimmo, grazie. Buongiorno a tutti, Radio Liscio e Prima Antenna da Mara di Vespolate in provincia di Novara. Ciao Ettore Cinghia, oggi presente, ieri purtroppo ero in ospedale per controlli. Ma è arrivato in una certa età, è una passeggiata, è come andare in vacanza a vedere il museo egizio quando si è all'asilo. Per controlli, niente di preoccupante, per fortuna. Graziella da Verniasco, Graziella, anch'io sta settimana sono già andato in ospedale a fare un controllo, ogni tanto ci vuole, poi avendo un figlio medico che mi bombarda ogni 2 o 3 ore con messaggi: stai bevendo? Me e sua madre, idratatevi, state bevendo? Mentre è in ospedale, cioè mentre passa guarda i cazzieri, ne vede uno un po' emaciato, aspetta che mando un messaggio ai miei: state bevendo? E quindi sembriamo delle ampolle a ricevere acqua. Stai bevendo, Cinghia? Stai bevendo? No, tu mangi solo i cracker, bevi, devi bere, perché uno d'estate magari non ci pensa, non sente la sete, deve farsi violenza e bere, perché il nostro corpo ha bisogno di acqua. Messico e nuvole, primo vintage di oggi, 1970, il grande Enzo Iannacci.

0: Radio Liscio, non c'era, c'è.
1: E dopo la Messico Nuvole, il cui testo era stato scritto da Paolo Conte, interpretata da Enzo Iannacci, che onore, la leggo dopo, questa. Che onore rivedere dal Friuli, sì, ebbene sì. Allora, stavo dicendo, c'è il... aspetta, dove sei? Qua, sul sito di Radio Liscio. Buongiorno a tutti con una splendidissima novità. Perché sei sparito? Che io ti stavo vedendo volentieri. Stavo leggendo e sparito. Ah, eccolo qua. Allora, una splendidissima novità. Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi alle 11.15, vabbè, siamo in ritardo di 5 minuti, esce in anteprima assoluta il nuovo attesissimo videoclip di Paolo Tarantino, La caffettiera, che torna per farci ballare ed emozionare con un travolgente e nuovissimo arrangiamento. La produzione di questo progetto è interamente firmata Radio Liscio. Dove e come guardarlo? Dove e come guardarlo e sentirlo? Se siete collegati solo con Radio Liscio, lo state sentendo. Se invece lo volete anche vedere sul web, in contemporanea sul canale YouTube ufficiale di Radio Liscio, in TV all'interno del programma Canzoni Senza Frontiere, qui con me, con Ettore Andenna, in onda su, siamo in onda in diretta in questo momento su Prima Antenna Piemonte Liguria, canale 14 e 79, Studio 1 Lombardia, canale 95, e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Ebbene, questi favoriti, questi eletti, che hanno questa possibilità unica ed incredibile di ascoltare e vedere La caffettiera, nella quale il Cinghia è intervenuto con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare questa anteprima assoluta di Paolo Tarantino. La folla.

Mi sono emozionato a sentire la caffettiera e mi è venuta la tosse. Era la caffettiera, un progetto interamente prodotto, concepito e realizzato da Radio Liscio, il grande Paolo Tarantino, in questa polka country che lancerà adesso in tutte le serate che farà in giro per l'Italia. E quest'estate le orchestre da ballo liscio sono impegnatissime, forse mai, addirittura siamo tornati a più del periodo pre-Covid, per cui la gente ha voglia di ballare, questo mi fa molto piacere. Allora, la caffettiera l'avete avuta in anteprima, i messaggi che continuano ad arrivare. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare se possibile la canzone Sapore di mare Gino Paoli. Mauro di Savona, grazie, l'abbiamo mandata ieri sono partito con la trasmissione del giovedì con Sapore di mare, per cui qualche giorno di pazienza, la rimanderemo, per carità, ma per non mandare sempre le stesse canzoni. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sempre più caldo, si muore a Genova, pensa che hai anche il mare, che lì è un po' più fresco. Volevo sentire Serenata in cantatella di Claudio Villa, grazie Paolo da Genova, va bene, faremo del nostro meglio. Buongiorno grande, vorrei ascoltare la canzone del mio amico Al Rangone, Occhi Verdi, grazie, sono Franco di Alessandria. E sei amico di Al Rangone, wow, che onore rivedere uno dei più grandi della TV. Buona giornata Ettore dal Friuli, grazie, i complimenti fanno sempre piacere. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna, buongiorno. Elisabella Saggiano di Roma, oggi meno caldo, mi mandi la canzone di Riccardo Fogli, Che ne sai? Va bene Isabella, buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti da me e nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno a te e a tutti i nuovi romani se ci sono su Radio Liscio, tutti i nonni e le nonne come me, Isabella da Roma. Puoi mettere un brano romano per tutti, grazie, saluti per Diana, tua moglie, ciao. È di là che sta ascoltando in cucina, anche perché stanotte è stata una notte furibonda anche per la famiglia, alle 4, perché si caricano di notte, hanno dovuto caricare qualche migliaio di polli che si caricano a mano, si prendono dalle zampe e si caricano sul camion. Allora, Betty Curtis, che grande la Betty Curtis, me la ricordo quando veniva con i suoi occhioni dolci a Radio Monte Carlo. Betty Curtis, una ragazza del 36 che è morta nel 2006, richiesta da Paolo di Genova, nel 1958 cantava cantando con le lacrime agli occhi. Betty Curtis, secondo vintage.

Ah, beh, mi fate venire il complesso. Era Cantando con le lacrime agli occhi per Paolo di Genova, interpretata da Betty Curtis. Ho detto mi farei venire il complesso perché è arrivata qui durante la canzone anche la moglie. Fa adesso alla fine della trasmissione ti metto le pezzuole umide sugli occhi perché stamattina hai gli occhi inguardabili. Ma ha detto che ho gli occhi inguardabili, capite? Come ti mettono a tuo agio mentre stai facendo la trasmissione e che sai che sei in Radio Liscio Visione e quindi c'è anche la televisione, ti dicono hai gli occhi inguardabili, ecco. E uno come si sente poi per proporsi al pubblico? Si sente una, diciamo, larva, ecco, per adoperare un termine radiotelevisivo. Allora, dai un bel mambo. Oggi, venerdì 3 luglio 2026, quanto amore mambo della Mary Rinaldi. Vai, cinghia, vai.

Ole era, lei fa solo mambo. Questa era Quanto amore mambo, Mary Rinaldi. Si vede che le piace cantare e ballicchiare il mambo nei suoi videoclip. Allora vediamo, messaggi sono interrotti e vanno avanti sul 331 335 6565. Ciao Ettore, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Ciao da Cosimo di Novara. Non mi ricordo se l'avevo già letto, comunque se non l'avevo già letto lo rileggo. No problem. Allora siamo... dove sono andato a finire? Ah, stavo guardando quello, adesso... Paolo Bertoli. Apriti cielo, magari, apriti cielo, ma con moderazione, con calma. Perché quando si apre il cielo in questi periodi qui, con questo caldo, butta giù veramente di tutto e fa danni. Quindi apriti cielo, ma con delicatezza, con dolcezza, con quella pioggiorella fine, fine, fine.

Va bene, era Apri il cielo di Paolo Bertoli. Accelero un po' perché sennò non riesco ad arrivare ai vinili. Stamattina ce n'è uno bello, cioè nella prima ora ce n'è, anche nella seconda, sono tutti belli i vinili. Poi adesso siamo nelle 40 migliori canzoni di tutti i tempi, figuriamoci. Allora, terzo vintage di oggi, i Pooh. Eleonora, mia madre, ce l'aveva richiesta Daniela di Gavirate. Allora, è del 1975, era un brano che era presente nell'album Un po' del nostro tempo migliore, e la canzone era stata scritta da Roby Facchinetti per la musica e da Stefano Dorazio per il testo, e poi veniva cantata e verrà cantata adesso a due voci da Red Canzian e dallo stesso Roby Facchinetti. Eleonora, mia madre, i Pooh.

0: Eleonora, mia madre, erano i Pooh, richiesta da Daniela di Gavirate. Ma abbiamo ora il jingle, dovresti mandare il jingle. Manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
0: Ballavi scalza, bei ricordi della Pina di Asti, ce l'ha chiesta lei. Poi con tutta la sua macità, il Pietro Galassi, wow, donne esultate e illanguiditevi.

0: per
1: a me fa impazzire con questa cresta. Il gallo sono me. Qui in questo pollaio il gallo sono me. Pietro Galassi imballava scalza per Pina di Asti e siamo al primo dei vinili di Casa Andenna di oggi. Intanto il titolo è divertentissimo. Vi dico, è 38esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, la prima classifica che è stata fatta addirittura alla fine del secolo scorso dalla rivista, la Bibbia, Rolling Stone, che è una rivista diffusa in tutto il mondo, che si occupa della musica leggera mondiale. Allora, il titolo è Creep. Creep in inglese vuol dire sfigato ed è un brano che viene del 1993, eccola qua. Allora, aspetta, interrompo tutta questa spiegazione.
2: Perché?
1: Perché, guarda, c'è una signora qui che mi ha scritto: grazie Ettore per avermi mandato la canzone dei Pooh. Mi ha commosso, mi ricorda mia madre Leonora che non c'è più.
2: Sì.
1: Daniela da Gavirate, un caro abbraccio a tua moglie. E io volevo dire alla fine di questo messaggio: sì, grazie, glielo darò se lei mi porta il caffè.
2: Allora,
1: il caffè è arrivato adesso, per cui faccio un caro abbraccio a mia moglie su richiesta della Daniela di Gavirate.
2: Sempre disinteressato,
1: i latini, che erano persone sagge, dicevano do ud es. Fammi finire la presentazione qui dei Creep dei Radiohead. Allora, Creep dei Radiohead, la canzone comunemente riconosciuta per i quattro accordi di chitarra che precedono il ritornello. È una delle canzoni più celebri del gruppo, nonché una delle più rappresentative di tutti gli anni 90. Creep, sfigato dei Radiohead. Perché creep vuol dire sfigato.
2: Oh, madonna!

so fucking special. Creep di Radiohead. No, ho assistito a una scena divertentissima, perché il cinghia ha preso in braccio tutte e due i suoi chihuahua, quindi sia Chanel, che è la nuova arrivata, che Lillo, che è quello storico che è in casa sua, e ovviamente non riusciva più a tenerli, per cui non riusciva più a intervenire sulla console a far partire le cose. Facciala vedere Chanel, che la gente la vuole vedere come è diventata ormai, sì, lo so. Ah, ecco, è in onda in questo momento. Eccola lì, signore e signori, Chanel, la nuova cagnolina del cinghia, che fa la regia con o l'uno o l'altro. Se poi se li mette tutte e due in grembo, stiamo freschi. Allora, aspetta, che devo salutare quelle di Prima Antenna. Amiche, amici di Prima Antenna, buon fine settimana, buon weekend, ci ritroviamo lunedì, perché Prima Antenna, Piemonte, Liguria, la nostra, ci saluta adesso. Loro

ritrasmettono solo la prima ora. Ciao anche dalla mia signora, come dicono quelli riverenti, dalla mia signora Diana. Niente, c'è il Ravenna Beach di Moreno il Biondo, ma come concludere una prima ora se non che con un Ravenna Beach, bellissima la spiaggia di Ravenna. Ciao Ettore da Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro.

0: Din don, din don, din don, din don, din don, din din don don don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 3 luglio 2026, sulle note della Ravenna Beach di Moreno il Biondo si conclude la prima ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition, edizione estiva. Come sempre ad ogni capodora, le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Nell'ambito di Radio Lition Summer Edition, oggi è venerdì 3 luglio 2026, sono le 12:04 e questa è la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Oggi è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 alla fine dell'anno ed è San Tommaso, il santo che non ci credeva finché non ci metteva il naso. San Tommaso, che era incredulo sulla risurrezione di Gesù fino a quando Gesù non gli è apparso, dai tocca, vedi che sono io che sono rinato. E San Tommaso rimase sconvolto, ma a quel punto lì fu obbligato a crederci. È la giornata mondiale senza i sacchetti di plastica. Oggi, così, per omaggiare questa giornata, cercate di evitare, se andate a fare la spesa del weekend, che di solito si fa il venerdì pomeriggio, magari non adoperate i sacchetti di plastica, andate con un sacchetto che avevate già a casa o prendete uno di quei sacchettoni di carta che si stanno rilanciando. Poi quando adoperi il sacchetto di carta ci sono quelli che dicono ma per fare i sacchetti di carta devono abbattere un sacco di alberi e quindi la cellulosa, e insomma andate lì con le mani a coppa e fate la spesa. Qualche cosa bisogna adoperare, perché se adoperi anche la scatola di cartone, anche quella è fatta di cellulosa, non siete mai contenti. E la plastica no, e la carta no. E andate lì come facevano una volta con il grembiule della nonna, che solleva e che infila dentro patate, mele, banane e tutto quello che fate di spesa. Sì, anche perché ci sono quelli che non sono mai contenti, quindi bisogna aver pazienza. Bisogna aver pazienza. Vaniglia, mamma mia che buono, è uno dei miei sapori preferiti. Per me il gelato, che adesso non lo puoi più chiamare, non so perché un funzionario una mattina si è svegliato, fa: oddio, come giustifico oggi il mio stipendio, vieto di chiamare il gelato, e non è più permesso chiamare il gelato alla vaniglia, d'ora in poi lo devono chiamare gelato alla crema. Perché? Se è fatto con la vaniglia, perché non lo puoi chiamare alla vaniglia? Che è buonissima la vaniglia. In alcuni casi sì, in altri casi no. Ci sono quelli che la mattina, ripeto, per giustificare lo stipendio, si inventano delle regole. Ciao a tutti, stiamo guardando con piacere il programma con nostra nonna. Un forte abbraccio a voi. Da dove? Non si sa, ma va bene, lo accetto lo stesso. Vaniglia della Sonia De Castelli.

un gelato alla vaniglia buonissimo. Io poi che sono un tradizionalista, di solito ordino vaniglia e cioccolato, quello, la banalità più assoluta. E c'è la gente che d'estate fa la dieta del gelato, cioè non mangia niente, mangia solo gelati, perché ti danno questa sensazione di fresco e sono nutrienti. Attenzione a non esagerare, perché il gelato non sembra, ma è bello calorico, quindi scegliete con cumiuicio, come dicevano. Due richieste, no, questo non è un messaggio, questo è un messaggio del Cinghia che ha mandato al Supremo, che non è da leggere, ecco. Però me l'hai messo dentro insieme agli altri messaggi, Cinghia, quindi mi induci in errore. Allora, Julio Iglesias, wow, questo ragazzone del 1943, quest'anno ne fa 83, Julio Iglesias, che nel 1976 venne non come concorrente, ma come ospite al Festival di Sanremo a cantare la mitica, perché ormai viene considerata mitica, Se mi lasci non vale. Venne come ospite adorato da tutte le donne, era il 1976, era il Festival di Sanremo, arrivò con la valigia sul letto e quella di un lungo viaggio. Nel testo un uomo si rivolge ad una donna che presumibilmente lui ha tradito e perciò lei sta per lasciarlo, nonostante lui cerchi di minimizzare il proprio gesto, la implori di ripensarci, guarda, è stato un errore di un momento, ero ubriaco, avevo bevuto, avevo preso dei tranquillanti, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, mi sono svegliato come da un brutto sogno, perdonami, perdonami. Allora, un successone fu il lancio di Julio Iglesias in Italia, Se mi lasci non vale, 1976, quarto vintage di oggi qui a Canzoni senza frontiere Summer Edition.

se mi lasci non vale. Julio Iglesias. Allora, 12 e 16. Aspetta che vi leggo i nati e morti di oggi, non sono tantissimi. Allora, nel 1941 nasce la signora Diana Bracco. Perché ve la cito? Intanto perché è una delle più grandi proprietarie di azienda farmaceutica italiana. E poi perché io l'ho conosciuta. Lei nacque con una farmacia che era in Piazza Giovanni Italia a Milano e che era vicina a dove mio nonno Giovanni aveva il suo negozio di drogheria in via Vincenzo Monti. E molte volte, quando ci voleva una medicina un po' particolare, ce l'aveva solo la famosa farmacia Bracco. Per cui io andavo e ho conosciuto lei, signora, da giovinetta, del 1941, quindi quest'anno fa il 3 di luglio, oggi 85 anni, che era quella che gestiva la sua farmacia. Oggi è una delle più grandi aziende farmaceutiche d'Italia ed è per questo un bel ricordo di gioventù. Tom Cruise, no, lui non l'ho conosciuto di persona, è del 1962, quindi il signor Maverick oggi fa 64 anni. Tom Cruise, Top Gun. Flavio Insinna è del 1965, 3 di luglio, oggi ne fa 61. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori cecoslovacchi. Io sono andato a vedere casa sua a Praga, perché è uno dei maggiori personaggi di Praga. Eravamo là a fare Giochi senza frontiere, ho detto: vuoi, sei qui a Praga, non andare a vedere la casa di Franz Kafka? Lui era nato il 3 luglio del 1883. E poi nel 1987, 3 di luglio, quindi 39 anni fa, nasceva Sebastian Vettel, che ormai si è ritirato. Pensa che ci sono Lewis Hamilton, che è più vecchio di lui, che corre ancora, Fernando Alonso, non parliamone, a 45 anni, che è più vecchio di lui e che corre ancora. A proposito, bel weekend, mi godrò, io che sono appassionato di Formula 1, il Gran Premio di Silverstone. Passiamo ai morti. Michael Madsen è morto l'anno scorso, il 3 di luglio 2025, uno degli attori preferiti da Quentin Tarantino, i famosi attori feticcio, quelli per cui un regista li vuole sempre perché ritiene che gli portino buono quando fanno un film. Maria De Medici, ragazzi, la Maria De Medici, un'italiana di Firenze che diventò la regina di Francia. Perché le nostre donne, quando si muovono, non ce n'è per nessuno, eh? È morta il 3 di luglio del 1642. Jim Morrison, dei Doors. Ancora non si sa come è morto, perché molti hanno detto overdose, molti hanno detto infarto, magari provocato dall'overdose. Comunque morì nel 1971 a Parigi. Jim Morrison, ancora la gente va sulla sua tomba perché è sepolto proprio lì a Parigi. E poi nel 2017, il 3 di luglio, moriva un grande degli attori della commedia italiana per eccellenza, Paolo Villaggio. Fantozzi e non solo, perché Paolo Villaggio non ha fatto solo Fantozzi, era un uomo di una cultura, di un'erudizione e di una capacità di tenere la scena veramente incredibile. Lui l'ho conosciuto. Allora, siamo a lui che ama il mare. Lui che ama il mare è Gianni Valfusi. Giuro, non me la ricordo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La Veronica Cuneo con i suoi titoli Valle Santa, i rossi tramonti, lei è molto bucolica anche per come si veste. Veronica Cuneo.

Lei, l'ineluttabile ed incommensurabile Veronica Cuneo in Rossi Tramonti ci introduce all'ultimo vinile di Casa Andenna di oggi. Oh, questa è 37esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Soprattutto il ritornello. Oggi è così, l'aria condizionata. Soprattutto il ritornello, quello che i francesi chiamano il refrain, che è diventato uno dei più famosi nella storia della musica leggera mondiale. È un brano, infatti, che è stato utilizzato per una campagna pubblicitaria della Levi's nel 1989, poi per lo shampoo Johnson Baby, anche quello aveva il ritornello di questa canzone qua, che è Be My Baby. Sì, il mio amore, sì, sì, la mia baby, che viene considerata nella classifica della rivista Rolling Stones con, come interpreti, con la voce Various Artists, che vuol dire vari artisti che l'hanno cantata. In effetti quelle che l'hanno lanciata ufficialmente nel 1963 furono le Ronettes, un trio americano che la lanciò, diciamo, per prima, e dopo tutti l'hanno rifatta. Perché pensate che l'hanno fatta, la cover, quindi Peppino Di Capri e i suoi Rockers, che nello stesso anno incisero Baby. Rita Pavone, poi c'è stato, aspetta, che John Lennon l'ha rifatta, Brian Wilson, poi Amy Winehouse, poi vabbè, ce ne sono. Addirittura faceva parte della colonna sonora di Dirty Dancing, Balli Proibiti, quello che è la Vanessa Paradise. Insomma, l'ha fatto un po' in tutto. Non è la Rai, l'hanno messo dappertutto nel mondo. Perché? Perché il ritornello, lo riconoscerete subito, era veramente così ammagliante, ti prendeva. Be My Baby, 1963, sì, la mia baby, le Ronettes.

Allora, Be My Baby, Vinili di Casandenna, l'ultimo di oggi e l'ultimo della settimana, tra le altre cose. Va bene, teniamo il ritmo, 12.34. Il cinecalendario, dai, aspetta che sono circondato di robe da fare oggi e meno male che tengo tutto organizzato qui attorno a me. Wow! Allora, il 3 di luglio, il film abbinato al 3 di luglio, secondo la Bibbia, il cinecalendario, il libro che devo dire bravo di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, hanno avuto la pazienza di cercare tutti i film che venivano abbinati ad ogni giorno dell'anno in funzione del fatto che appariva una data che li collegava a quel giorno. Oggi è il turno di Ocean's 13. Allora, il famoso Ocean 13. Pochi film trasmettono la sensazione del cool, del di moda, come la trilogia degli Oceans, incentrati su un gruppo di ladri capitanati dall'affascinante Danny Ocean, che commettono mirabolanti furti per motivi personali, di competizione con altri ladri o per vendetta. I tre film hanno avuto un successo strepitoso, anche perché gli attori c'erano George Clooney, c'era Brad Pitt, c'era Al Pacino, c'erano e tutti gli altri che seguono dopo. C'era anche non c'era Wahlberg, c'era quell'altro, quello che ha fatto, vabbè. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank. Il gruppo ha pianificato di agire in quella data in cui l'affluenza di giocatori sarà al picco. In una scena, Saul Bloom, uno dei membri più anziani della gang di Ocean, domanda confuso quando sia l'inaugurazione, visto che il casino è già aperto. Ma gli viene risposto che quella è un'apertura di prova. Apertura di prova, apertura ufficiale, borbotta Saul, quando hanno aperto il Flamingo. Un giorno era chiuso, il giorno dopo era aperto, fine della storia. Io lo so, c'ero, insomma, per farvela breve. Il 3 di luglio, ma come sono mal ridotto stamattina. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank ed è per questo che il film Ocean's 13 è abbinato al 3 di luglio. Domani, sabato, che non sono in onda, Shining! Domani, 4 di luglio, Shining! Lo scrittore Jack Torrance arriva al remoto Overlook Hotel sulle montagne rocciose insieme a moglie e figlio per lavorare come custode invernale, sperando nel frattempo di uscire da un blocco creativo che lo perseguita. Abbeva la salute mentale, insomma, impazzisce, e l'inizio di un incubo che metterà la famiglia al centro di una spirale di eventi disturbanti. E il 4 luglio 1921 è la data dell'enigmatica foto di gruppo che chiude il film, aggiungendo un substrato di mistero e una storia già piena di simboli ed elementi criptici. Allora, 4 luglio 1921, domani sabato, il film è Shining, mentre per quanto riguarda domenica e lunedì, ve li leggerò lunedì. Va bene, mentre sono sobissato di messaggi, questo bene è del figlio che perché mi sta seguendo per una cura che sto facendo, perché questa settimana sto facendo anche una cura di controllo. No, è stata una settimana terrificante sul piano dell'impegno mentale. Sono stressato per quello che oggi viene di me, venuta la tosse. Poi ho esagerato un po' con l'aria condizionata perché io non sopporto il caldo, e poi ho il cinghia che mi guarda sempre con tono critico e mi manda i messaggi: fuma, fuma, vedi come ti fa bene. Ripete sempre le stesse cose, ma diventa lancinante anche lui. Allora, una catena. L'Omar Codazzi adesso ci canta Una catena, che è stata richiesta da Mauro di Savona. Una catena.
La vita è piena di catene. L'importante è sapersi liberare e vivere con gioia e dignità.

Una catena dell'Omar Codazzi, era per Mauro di Sabuna che ce l'aveva chiesta. Aspetta che qui continuano ad arrivare messaggi, chi c'è ancora? Ah no, Elisabella Sangermano di Roma che mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Dopo che ho fatto vedere i cagnetti del cinghia, lei mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Il Leon e il cane di mia sorella Letizia. Va bene, l'abbiamo visto. Bello, una bella faccina simpatica anche il tuo cane. Non lo mando in onda. Ho mandato in onda per caso perché era divertente vedere come si trovava a disagio il cinghia a muoversi con due chihuahua in braccio mentre mi faceva la regia. Quinto vintage di oggi. Allora, nel 1969 la Gigliola Cinquetti, ragazza del 47, venne a Radio Monte Carlo e io gliela feci cantare in diretta, perché io le facevo ste robe qui quando avevo lì il cantante famoso o non famoso. Se lui ce la faceva, li facevo cantare a cappella, come si dice, quindi senza orchestra, in diretta, e lei accettò molto volentieri. Qual era la canzone? Combinazione, mi ricordo benissimo, perché fuori era estate, tra le altre cose, e c'era un acquazzone infernale, per cui le dissi, beh guarda, sei anche, come si dice, in sintonia con quello che sta succedendo. È una delle canzoni più famose di Gigliola Cinquetti. Partecipò al Festival di Sanremo del 1969, per una volta non vinse perché aveva cominciato a vincere nel 64. In questo caso, con questa La Pioggia, arrivò sesta. 1969 vinse la Zingara della Zanicchi, secondo Sergio Endrigo c'ero, per cui me lo finché mi ricordo queste cose vuol dire che ancora malattie non mi hanno colpito in testa. Allora, sesta a Sanremo, La Pioggia degli Gigliola Cinquetti, ero anche lì a Sanremo a intervistarla all'epoca, perché già dall'anno prima ero inviato insieme a tutti gli altri colleghi al Festival di Sanremo nella famosa Vasca dei Pesci Rossi, che era il nostro pulmino bianco e rosso, dove avevamo lo studio in diretta di Radio Monte Carlo, proprio fuori dal casinò, perché all'epoca si faceva nel salone delle feste del casinò il Festival di Sanremo. Allora, La Pioggia di Gigliola Cinquetti, 12:46. Dai, dai, dai, che siamo in ritardo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Come le ciliegie, Radio Liscio una canzone tira l'altra. Prima è stata la pioggia degli Cigliola Cinquetti, adesso c'è la Irene Grillo con La bellezza di una donna. Se c'è.

0: di Irene Grillo. Allora, prima dell'ultimo vintage di oggi, ho 5 accadde oggi, 3 di luglio di qualche anno fa. Per esempio, data storica, il 3 di luglio del 1886, il signor Carl Benz, Mercedes-Benz, presenta la prima automobile della storia con motore a scoppio. 3 di luglio 1886. 1971, il cantante, ve l'ho già detta durante la trasmissione questa notizia, James Jim Morrison, del gruppo rock dei Doors, muore a Parigi per cause mai completamente chiarite. È stato overdose, lui ha detto che in quel periodo era pulito, è stato infarto, boh, era giovane. 1981, il quotidiano The New York Times, il 3 di luglio, pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. È il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1985, ti ho fatto preparare la musica, mandala la musica. 1985, il 3 di luglio, nelle sale cinematografiche statunitensi debutta il film Ritorno al futuro, che sta andando, è un cult, sta andando in onda ancora adesso, tutta la trilogia lo stanno mandando un sacco di televisioni e ogni tanto me lo riguardo perché è sempre divertente vedere Doc che fa le sue robe. 2022, ultima notizia di oggi, un seracco 3 di luglio di 80 metri di altezza e di 200 metri di larghezza si stacca sulla Marmolada uccidendo 11 persone. E questa era l'ultima notizia dell'accadde oggi e chiudiamo Canzoni senza frontiere di oggi, ultimo giorno della settimana, con il sesto vintage di oggi, Nuovo Swinger, canzone che Enrico Ruggeri presentò al Festival di Sanremo del 1984 con scarso successo. Poi si rifece perché vinse il festival nel 87 e vinse il festival nel 93. Ma nel 1984 con questa Nuovo Swing arrivò solo 19esimo.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: nuovo swing di Enrico Ruggeri. Io me lo ricordo quando vinse il Festival di Sanremo con, e poi venne all'Eurosong Festival a Mill Street in Irlanda, che lo presentavo io, lo conducevo io, avrei condotto io poi la sera la trasmissione, ed era uno che si impegnava molto a andare a tacchinare tutte le case discografiche straniere. Bravo Enrico Ruggeri, nuovo swing, siamo arrivati in fondo. Buon weekend, sarà un weekend di sole, che dicono, speriamo. Vi ricordo le tre S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi per tutto il weekend. L'ora viva. Ciao Cinghia, grazie anche per oggi. Ci ritroviamo lunedì, mi raccomando, da Ettore Andenna. Divertitevi, sigla!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.